best club in the world. Now, superstar DJ, superstar DJ, Mao.

0: no me muero.
1: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O.
2: Ciao a tutti, da Ilario, sabato sera, passate le 9 ed ecco la M2O Chart, classifica ufficiale con le nostre 20 canzoni più trasmesse di tutta la settimana. C'è anche Danny Omic, lui si occuperà della musica delle nostre 20 posizioni e partiamo con la prima delle tre nuove entrate di oggi. La prima è la 20, Alan Walker con Eva Max.

così, settimana dopo settimana, una posizione dopo l'altra, pian piano Lady Gaga e Doechii scendono nella M2O Chart. È 19 il posto dove le abbiamo appena ascoltate con Runway. Numero 18, Gordo, ex numero 1 questa.

Le 20 canzoni più trasmesse su M2O durante tutta la settimana, queste sono quelle della M2O Chart, fra cui alla 17 non poteva certo mancare quella dei Medusa, Don't Wanna Go Home Tonight. Dicevo prima che le nuove entrate in tutto sono 3 questa settimana, la prima era la 20 e l'abbiamo già sentita, la più alta sarà addirittura la numero 3, ma alla 16 arriva già la seconda. W Sound e J Balvin,

Robin Schulz, riconoscibile fra tanti perché indossa sempre gli occhiali da sole. Beh, non solo per questo motivo. Dal punto di vista estetico questo rimane un suo vezzo. Robin Schulz è nella M2O Chart, 15 la sua posizione con Bad Times, prima della 14. Bella Regia and David Guetta, di nuovo insieme con

13 c'è quella nuova di Calvin Harris, che ha scelto Jazzy per cantarla, e Satisfy, si intitola così. Numero 12, su di un altro posto. Gli Another sono stati qualche settimana fa e per un paio di settimane alla numero 1 della classifica con questa canzone che si intitola Talk to You.

Ma ecco un'altra ex numero uno della classifica di M2O con Anima, oggi alla 11, Beautiful, quella che abbiamo appena sentito. Parecchio in discesa, perché era alla 6 la settimana scorsa. Invece parecchio in salita, cambierei il trend, alla numero 10 c'è DJ Goja, Michiko.

più musica, e la musica è quella di M2O con uno dei ritorni più attesi degli ultimi 13 anni, perché sono passati 13 da quando Alessio e One Republic avevano collaborato con un'altra canzone. Questa è quella nuova che sale di 10 posti, si chiama In Your Eyes e l'avete ascoltata, la numero 9. Numero 8, salgono i fratelli Savino con One.

0: 25 settembre da Copenaghen partirà il primo tour europeo dei Bosa. Verranno anche a Milano, il primo di novembre. Al momento la data fissata è quella lì. Mettila sul calendario, così non te lo dimentichi, perché da qui a novembre ha voglia, quante cose dobbiamo fare ancora. Bosa alla numero 7 della M2O Chart, che torna tra poco con la 6.
1: M2O Chart
2: numero 6. Sabrina.

È tornata la M2O Chart con le posizioni più alte, quelle che vanno dalla numero 6 fino alla numero 1, qui su M2O ogni sabato sera dalle 9 alle 10. Sono quasi le 10 e quindi tocca già la numero 5. Non prima però di avervi detto che alla 6 c'erano Madonna e Sabrina Carpenter. Bring Your Love, anche loro ex numero 1. Così come la numero 1 c'è stata anche Shakira, proprio la settimana scorsa. Dai, oggi è alla 5.

quarto questo weekend nella classifica di M2O e c'era da aspettarselo. Chissà se riusciranno a fare di meglio con i prossimi aggiornamenti della chart. Lo sapremo sicuramente dalla settimana prossima. Per ora si accontentano della numero 4, Casango e Alejandro Garrido con Aie. Vi anticipavo prima che la nuova entrata più alta di tutta questa settimana sarebbe stata la numero 3. Tocca a lei adesso, i Jungle con The Way.

Inside Mine. Sam Jacobs era alla 2 la settimana scorsa qui nella classifica di M2O e 2 la stessa posizione dove lo abbiamo appena ascoltato. Prima della nuova numero 1, perché se Shakira è scesa dal primo posto, qualcun altro avrà preso la sua posizione. Quel qualcun altro è Yücel con Ultra Nate and Moving to the Sun.

0: La canzone più streamata del mondo negli ultimi giorni è anche al primo posto della M2O Chart di questa settimana. Moving Through the Sun, Yücel con Ultranate. Numero 2 St. Jacobs e numero 3 i Jungle, la nuova entrata più alta di questa settimana. La classifica è disponibile sul sito m2o.it, trovate tutte le canzoni che la compongono e la potete anche riascoltare. Tornerà su M2O sabato prossimo alle 9. Grazie a Danny Omic e ciao a tutti da Ilario.
1: M2O Chart. M2O. DJ Time.

0: Sono Get Far e questo era l'ultimo del mio DJ Time in the Mix. Adesso per voi Molella, che è qua di fianco a me.
1: Sono qua, dai, via.
0: Vai, prendi e vai, parti, vai. M2O.

0: DJ Time The Mix finisce ora. Ciao da Prezioso, Arsa.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa! La bontà va condivisa.
4: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
5: Domenica mattina, l'ultima domenica del mese, sono le 6 e un minuto, buongiorno. Allora, voglio sapere quanti sono i coraggiosi già presenti qua con noi su M2O. Pronti a ripartire, tre brani non stop, dai!

0: can hit.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Dopamine il titolo, Purple Disco Machine. E poi la domenica c'ha tutto questo retrogusto meraviglioso, anche le 6 e 9 minuti, anche se è estate, anche se ci sono già 30 gradi, guarda che è pieno di coraggiosi in giro.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Un saluto da Vincenzo da Taranto.
0: Grande Vincenzo.
1: E io sono già in ufficio.
0: No, scusa, scusa un attimo Vincenzo, com'è possibile? Le 6 e 9 minuti, domenica mattina, già in ufficio, ma che lavoro è? Vabbè, il coraggioso. Buongiorno a tutti, sono Giorgio Dazzi, qua se mi cercate fino alle 10 del mattino, noi ripartiamo, c'è una canzone nuova e la nuova di Jax Jones.
2: M2 Hot, le hits di domani,
3: the hits of tomorrow,
2: oggi,
4: today.
2: M2 Hot.
5: Six foot two, eyes blue, I'm into it. Walking strong, grip game, always suggest.

DJ inglese Jax Jones, che stavo vedendo per presentarla, ha fatto una corsa di 2 ore su un tapis roulant mentre intanto suonava sta canzone. Ah beh, il numero uno. Pulling Me Back è il titolo. M2 Hot, novità su M2O alle 6 della domenica mattina.

0: sto cercando i più coraggiosi.
1: Buongiorno,
0: senti.
1: La Puglia c'è, sì. Presente Marino da Taranto.
0: Oh, ma com'è questa roba che a Taranto sono tutti svegli di già la domenica? Si inizia un po' prima e si finisce un po' prima? Vabbè, 342-654-3210. Le 6:21 della domenica mattina su M2O.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Every day. Hit.
5: Solo hit
4: nel weekend di

0: due minuti pensami, cioè, non è che sta chiedendo chissà cosa, un po' di pensiero, un po' di love. Collaborazione super internazionale per il nostro Sfera e Basta, qua con il king del reggaeton colombiano, Feid. Piensa in me è il titolo della canzone. Pensami, dai, anche la mattina così presto, pensami. Allora, ci sono un po' di coraggiosi, senti.
1: Il Friuli presente stamattina, Barbara okay. da Pordenone.
0: Ok, mi piace questo messaggio perché si sente che Barbara stava camminando, però quando io ho detto, sono tutti svegli a Taranto, ma negli altri posti d'Italia, lei ha detto, no, aspetta un attimo, devo mandare un messaggio, però si sente che sta camminando perché evidentemente sta andando a lavorare, come tutti gli altri che stanno scrivendo al 342-654-3210. Ma ci siete per sbloccare qualche ricordo? Perché l'anno scelto per l'M2 All del 98, vorrei sapere il vostro primo ricordo proprio dal 1998.

Oh, a saperla fischiettare, anzi a saper fischiettare in generale, questa era una canzone perfetta. Siamo tornati indietro, fine anni 90, per l'esattezza 1998, Anne Lee, Two Times. Titolo dell'M2 Old e delle... Fammi vedere... 6:30.

0: sempre per primi.
1: M2O.
0: M2O. Più musica.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

Paranoia! Samurai J in onda su M2O domenica mattina poco prima delle 7. Ancora buongiorno, buongiorno, ciao, sono Giorgio Dazzi. Guarda, chiedo scusa perché lo so che sono tanti anni che se ne parla non tanto, troppo, di Elon Musk. Però ve lo voglio dire io prima di tutti gli altri perché almeno vi preparate. Oggi se ne parlerà anche di più perché è il suo compleanno. Oggi cos'è? 28 di giugno, fa 55 anni, Elon Musk è l'uomo più ricco del mondo. Però se ve la siete persa, me l'ero persa anch'io a dire la verità, in questi giorni è stato ancora di più al centro dell'attenzione per un motivo.

quindi tante risposte erano anche bizzarre, tipo eliminare la fame nel mondo per un decennio, comprare l'Arabia Saudita, acquistare, questa è bella, acquistare tutte le squadre sportive del mondo, cioè la Juventus,

0: si chiamano Jungle, sono inglesi e questa è una canzone molto bella che hanno pubblicato da poco. Si chiama The Wave in diretta su M2O.
1: Ciao M2O.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, Chetti da Sedriano Milano.
0: Sì.
1: Sono smontonotte, si va a nanna.
0: Allora buonanotte.
1: Buongiorno.
0: Allora buonanotte, comunque il tuo dovere l'hai fatto. Stiamo svegli noi, tranquilli. Yeah,

0: canzone molto motivazionale, canzone che ti fa dire sì, sì, la posso fare, quindi potrebbe essere la colonna sonora perfetta per tutti quelli che sono andati a correre domenica mattina prima che sia troppo caldo. DJ Shorty, brano nuovo, Live Your Life.
1: In FM Love su mwo.it.
0: Il mio amico DJ Shorty, tra l'altro. Buongiorno, sono le 7. Come andiamo? Tutto bene? Ciao, sono Giorgio Dazzi. Siamo pronti a ripartire con il meglio della musica made in Italy.
2: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

0: quale si sono innamorati ieri sera, no? Gli amori estivi, quelli che ti ricordi per tutta la vita. Magari no, poi ti dimentichi, dipende dalla persona. Martin Solveig, My Love, è il titolo della canzone, alle 7:08 minuti della domenica mattina. Allora, vi voglio dire una cosa molto molto schiettamente: entro le 8 giochiamo al Play With Us, quindi state con noi, non cambiate radio per sentire cosa c'è, cosa vuoi che ci sia, dai. Vi regalo tutti i gadget, t-shirt, capellino, portapasse, stickers, 342-654-3210. Nel frattempo c'è anche della musica nuova.
1: M2 Hot

che si chiama Whistle di Florida, che ha il nome d'arte molto più banale di quanto si possa credere. È scontato, nel senso, sì, è nato in Florida, è nato a Miami, e flow lo spezza in quanto ha ritmo, flow, rider, come se fosse rider, ovvero colui che cavalca il ritmo. Flow

0: certo, vai nel castello, ti becchi il conte, non è così spettacolare. Però canzone molto bella, Tame Impala, Jenny Boys Noise, Dracula. Le 7:20 in diretta su M2O. Buongiorno.
1: Buongiorno, Sabrina da Grado, Friuli Venezia Giulia.
0: Sì.
1: Io invece sono a correre.
0: Vedi.
1: Ciao, buona giornata.
0: Ciao, meno male che c'è qualcuno che fa un po' di attività, d'altronde li abbiamo invocati, però questa mattina mi sembra di capire che è una gara a due, da una parte la Puglia, dall'altra il Friuli. Sarà così? Bah.
2: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le

0: Opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano. Arnaldo Pomodoro, una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
9: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: è il titolo del brano. M2O alle 7:30, il dubbio che mi è venuto prima, ma non sarà mica che gli unici svegli sono in Puglia o in Friuli?
1: C'è anche la Toscana. Sì? Sono Fabio, sono in bicicletta.
0: Oh, vai Fabio, a parte dove vai in bicicletta a quest'ora? Poi comunque grazie mille per questa risposta così euforica, così che abbiamo capito che c'è anche un po' di Toscana. C'è anche il Play With Us entro le 8, 342-654-3210. È il numero per giocare con noi, vi regalo tutti i gadgets di M2O. Adesso però torniamo indietro nel tempo, ho scelto un anno, è il 1999.

canzone che in origine non ebbe tutto sto successo, era stata pubblicata, era un brano jazz. Diciamo che questa versione è quella che tutti conosciamo, che nel nostro immaginario collettivo è questa qua. Remix del DJ tedesco Boris Plugok. Sing It Back, titolo dell'M2 Older dal 99, quello delle 7:30.

0: Robert Miles, Children, ripresa in questo caso in Inghilterra da questo duo, i Switch Disco, con la voce di Ella Anderson, diventata famosa prima per X Factor e poi sulle sue robuste gambe. React è il titolo della canzone. M2O, fermi tutti perché dobbiamo ascoltare un segreto di Antonella.
1: Buongiorno Giorgio.
0: Buongiorno.
1: C'è anche la provincia di Bergamo, Treviglio.
0: Sì. Benissimo.
1: Ciao.
0: Ciao. Ciao. Allora, abbiamo capito che tra i più coraggiosi della domenica mattina c'è anche Treviglio, però mi raccomando, non ditelo a nessuno perché come avete potuto vincere

0: Si chiude anche questa puntata del DJ Time. Io ringrazio Mario, Mario ringrazia me, io ringrazio Fargetta, poi Mario ringrazia Prezioso, Prezioso ringrazia Molella, Molella ringrazia Prezioso, io ringrazio Prezioso, Prezioso ringrazia Mario.
1: C'è confusione.
0: C'è molta confusione.
2: Sì. DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Il sabato alle 14 e la domenica alle 18 su M2O.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano tangenziali. Facciamo strada al domani.
6: Eh? Ho montato la mensola da solo.
7: Quale mensola?
6: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
7: Era la mensola in salotto!
6: Era?
2: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
8: Quante cose al mondo!
9: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
10: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
11: Ma che cosa ci fai tu con un'ultracattolica?
12: L'amo che tu ci credo mai.
10: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
13: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
10: L'energia contagiosa di Locke Alamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
14: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
15: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
16: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
17: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Fiat.

0: Si chiama Vertigo, una decina di minuti prima delle 8 della mattina. Buongiorno, buongiorno, buona domenica. Allora, ve ne sarete accorti anche voi, in questo periodo si parla tantissimo di UFO, di schivolanti, alieni, un po' per i file desecretati dal governo americano, anche se non è che sia venuta fuori chissà cosa, un po' per il nuovo film di Spielberg, che è tornato a trattare il tema alieni. Il film è Disclosure Day, in cui si racconta come reagirebbe il mondo se domani qualcuno arrivasse al telegiornale e ci dicesse tutta la verità. Allora, cari miei, sappiate che barabim barabam apre il papiro e ci racconta tutto. Per tutti questi motivi e anche di più, gira online una teoria che vuole rispondere un po' alla domanda intorno agli alieni, e la domanda è: se la vita nell'universo è probabilissima come ci vogliono raccontare, come mai, perché noi ancora non sappiamo nulla? Cioè, per la legge dei grandi numeri, a una certa dovrebbe scendere, no, l'omino verde con la testa gigantesca. Invece questo non è ancora successo. La risposta in questo caso è molto semplice: è successo, gli alieni sono già passati di qua mille anni fa, però dopo un po' si sono annoiati, se ne sono andati e non sono più tornati, perché stanno esplorando l'universo. Gli alieni, insomma, chi per loro, insomma, quell'aspetto, quegli alieni in particolare, diciamo, sono già stati qua, se ne sono andati, stanno facendo un giro e non sono più tornati, no? Queste sono le parole di uno scienziato della NASA che si chiama Robin Corbett, del quale non solo mi fido ciecamente, ma la cui teoria si rifà anche un po' a quella del ristorante. Cioè, per tutti quelli che dicono no, vabbè, è impossibile, io rispondo: scusate, ma quante volte vi è capitato di andare in un ristorante a pranzo o a cena, mangiarci una volta, dire no, guarda, non mi piace, e non andarci più?
1: M2O, più musica.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Eccolo qua, come promesso, il Play with us prima delle 8 della mattina. Vi regala i gadgets di M2O, t-shirt, capellino, portapasse e stickers. Il numero per giocare con noi, per cercare di essere il più fortunato o la più fortunata, è il 342-654-3210.
3: Ciao, Play Ciao. With us, Silvia da Preganzial, provincia di Treviso.
2: Brava,
3: buona domenica.
2: Brava, brava Silvia, e doppio bacio a Preganzial, detto giusto? Provincia di Treviso.

0: Pensa a quelli che non si svegliano mai la domenica così presto, che accendono la radio e dicono: ah, ma c'è vita allora, oltre l'ora di pranzo. M2O, le 8, un minuto.
1: Eh? Ho montato la mensola da solo.
2: Quale mensola?
1: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
2: Era la mensola in salotto!
1: Era?
3: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Terrestre. Comunque oggi 28 di giugno, ultima domenica del mese. C'è qualcosa da festeggiare? Qualche sconto, qualche saldo, non lo so, non chiedo tanto. Buongiorno, sono Giorgio Dazzi. Siamo pronti a ripartire con tre brani non stop.

saluti sì ai viaggiatori che se la godono già in ferie, weekend lungo, tutta quella roba, però anche a tutti i lavoratori che anche domenica mattina, l'ultima domenica del mese di giugno, si sono alzati, docce e vanno a fare il loro dovere. Per tutti voi una canzone nuova.

questa. James Blunt, che ormai, vabbè, lo conosciamo, però magari non tutti sanno che è un ibizenco, che è il nome con cui si chiamano coloro che abitano Ibiza. Lui, vabbè, ha preso casa una ventina d'anni fa, quindi non lo fa neanche per moda. Però la sua musica è cambiata, lo possiamo evincere dalla canzone che chiude i non stop delle 8 del mattino. Buongiorno, buona domenica, ciao, sono Giorgio Dazzi. Saluti, saluti.

Like to Move It dei Real to Real, in questo caso riproposta dal collettivo colombiano W Sound qua con J Balvin. Godzilla è il titolo, M2 Hot la novità delle 8 della mattina.

0: Fire, fire. Canzone che si ispira alle temperature di questi giorni, no? Fire, fire. M2O, domenica mattina. Abbiamo anche un po' di atleti, sentiamo.
1: Ciao Giorgio.
0: Ciao.
1: Buongiorno M2O.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Anche il Piemonte c'è, Fabio da Sozzago.
0: Grande Fabio.
1: E anche il Piemonte si allena. Dopo 10 km a piedi, 25 in bici. Adesso
0: 25 in bici?
1: Doccia. Già finito.
0: Sei bruciato.
1: Non vedo l'ora del pranzo.
0: Sì, ma io, Fabio, guarda, ti posso augurare non solo il meglio, ma di trovare una sagra tutto gratis per te. 25 km.

0: Salvatore Zambiano, The Second Voice, nome d'arte di Mwapechisnika. Beh, ci ho provato, dai. 8:21 domenica mattina, buongiorno. Vi posso ricordare anche dell'esistenza di M2O Plus, che è l'evoluzione digitale di M2O, con tanti tantissimi nuovi contenuti. Per esempio, fate un giro sul nostro TikTok, ma anche sul nostro YouTube. Qualche giorno fa è uscita una nuova puntata di Exclusive con Wad, ospite Vegas Jones. M2O.
1: Aggiungi un tanto di gusto in più.
2: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
3: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
2: Waterstick, dall'Angelica.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Ho montato la mensola da solo.
4: Quale mensola?
3: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
4: Era la mensola in salotto!
3: Era?
5: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi.
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

ragazzi, devo dire la verità, l'ascoltatore di prima, Fabio da Torino, quello che ha fatto 45.000 km a piedi, poi in bici, insomma, ha alzato un po' l'asticella e al 342-654-3210. Ci sono tanti sportivi che si sono un po' sentiti toccati nel profondo e che stanno un po' raccontando anche quella che è la loro esperienza, la loro attività fisica. Però insomma, magari dopo li leggiamo. Nel frattempo stiamo per tornare indietro, quindi vi chiedo qual è il primo ricordo che avete dall'anno 2000? Vi aiutiamo a sbloccare qualche ricordo con questa canzone qua.

0: fino all'anno 2000 e devo dire la verità, per quanto riguarda i ricordi che sono stati sbloccati da questa canzone, la maggior parte sono matrimoni, come se tutti si fossero sposati 26 anni fa alla fine. M&S presents The Girl Next Door, Salsa Nugget If You Wanna. Titolo lungo, eh? Era l'M2 Old.
1: M2O. You make me feel

0: Aiuto, scappiamo. Oggi Walter ce l'ho stupidera.
1: Quella ce l'ho sempre.
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
3: Jerry Calà per Seat, prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
9: Castellammare Art Music Week e Unlocked Music Festival presentano Marco Carola, Ilario Alicante, Frank Storm, tre artisti internazionali, una location mozzafiato. Sabato 25 luglio dalle 18, Porto Nuovo di Castellammare del Golfo. Biglietti disponibili su Ticket SMS.
10: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
11: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
12: Ma che cosa ci fai tu con un'ultracattolica?
13: L'amo che tu ci credo.
11: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
14: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
11: L'energia contagiosa di Locke Alamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
15: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.
16: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
17: Puoi dirlo forte.
18: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
19: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
18: Scegli ora ING Business Banking.
19: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

lasciando in queste settimane, che ci piace molto, che ascoltiamo con grande soddisfazione anche la domenica mattina su M2O. Buongiorno, sono Giorgio Dazzi. Allora, fammi vedere, 10 minuti prima delle 9, direi che possiamo anche trattare il tema, no? Perché ce l'avevo qui da una parte, però insomma alle 6 mi sembrava un po' prestino. È uscita in questi giorni e sta circolando di brutto la classifica, insomma è una roba importante, la classifica delle città più hot d'Italia. E cosa si intende per hot? Calde? Si parla di meteo? No, per hot si intende le città italiane dove si tradisce di più, dove c'è il più alto, diciamo in italiano, dove è il più alto il tasso di scappatelle extraconiugali, ok? Cioè dove il matrimonio scoppia più spesso, dove le persone tradiscono maggiormente. Allora, se siete d'accordo con me, andrei direttamente al podio, perché al terzo posto c'è Bergamo, al secondo posto c'è Sassari e al primo posto, per quanto riguarda le città dove si tradisce di più in Italia, per il secondo anno consecutivo, quindi non è una novità, cioè è una roba ormai che si ripete nel tempo, c'è la città di Vicenza. Allora io dico, amici vicentini, mi spiegate cosa succede? Cioè almeno due anni, sono almeno due anni

0: è uscita dal matrimonio, che non è riuscita a stare all'interno della monogamia, che poi per carità è anche comprensibile, però in cima a questa classifica vorrei delle spiegazioni, ecco.
1: M2O, M2O, più musica.

333-2477-2239-0. Mi trasferisco a Vicenza, che per il secondo anno di fila è la città in Italia in cui si tradisce di più. Attenzione anche a Bolzano, eh! L'anno scorso 15° posto, quest'anno al 7°. È gente competitiva, d'altronde.

0: Canzone nuova del DJ tedesco, si chiama Wanderlust, appena ascoltata su M2O. Guarda, datemi un minutino giusto e torno.
1: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
2: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: In FM, l'app su m2o.it.
0: Allora, ricapitolando, è domenica mattina e sono adesso le 9 in punto. Buongiorno. Viaggiatori, lavoratori, traditori, atleti, guarda che siamo tutti oggi, eh! Ripartiamo!

0: si era giustamente ritirato a vita privata per prendersi cura di se stesso, no? Per guarire dalla malattia, è tornato adesso e sta alla grande. Qualche giorno fa era live in Milano, una Milano anche un po' troppo calda. Lewis Capaldi, Hold Me While You Wait, è il titolo della canzone che chiude Treno Stop delle 9 del mattino, anche se sembra mezzogiorno di Ferragosto. E vabbè, e vabbè, e vabbè. Nessuna spiegazione per quanto riguarda i tradimenti vicentini. Vicenza, la città in cui si tradisce di più in Italia, ma non sono arrivate spiegazioni e anche questa la mettiamo sotto il tappeto. Allora ci ripresentiamo. Buongiorno, sono Giorgio Dazzi, come va? Sono qua fino alle 10 del mattino. Adesso ripartiamo, c'è una canzone nuova di Alan Walker.
1: M2 Hot.

melodia storica che affonda le sue radici nel lontano Medioevo, poi è stata ripresa tante volte negli anni, un paio di centinaia di anni fa, anche in questo caso da Alan Walker con Ava Max per questa canzone nuova che si chiama Fate ed era l'M2 Hot delle 9.

alla fine anche la loro è una bella storia, no? Amici in infanzia londinesi che quando avevano 9 anni si incontrano e si dicono: vorrei fare la musica. I would like to make music. Tom McFarland e Josh Lloyd Watson, che sono due bei nomi, avrebbero potuto fare, non so, i parlamentari se la musica non fosse andata bene, e invece è andata benissimo. Insieme formano i Jungle e questa era la loro nuova canzone in onda su M2O, che ci piace molto e si chiama Wave.

0: canzone molto bella e anche motivazionale, quindi double fast, perché dice: in caso non te l'avesse detto ancora nessuno, oggi you're special, sei speciale, sei bello, sei bella, sei tutto quello che vuoi, non lasciarti distrarre dalle malelingue. Lisa Sisa Special, titolo della canzone su M2O alle 9:20. Una cosa special, ve la dico anche io, ovvero entro le 10 giochiamo al Play With Us. Vi regalo una cosa special: i gadgets di M2O, t-shirt, cappellino, portapasse, stickers. Salvate il numero fondamentale per giocare, che è il 342-654-3210.
1: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Jerry Calà per Seat, prima!
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: Vabbè, siamo davanti a un superpotere, il superpotere di non sbagliare mai una canzone. È Ugel a detenere il potere, Moving to the Sun è il titolo di questa sua canzone nuova che piace a tutti in tutto il mondo, compresi noi qua in Italia su M2O. Tra poco torniamo indietro, abbiamo scelto un anno per l'M2O Old, l'appuntamento con la musica del passato torna al 1994. Prima però ascoltiamo tutte le ultime news. M2O
1: Un bimbo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie tre giorni dopo il terremoto che ha devastato il Venezuela. Sono 1.430 i morti, oltre 3.000 i feriti, 50.000 i dispersi. Il sistema sanitario è al collasso. Situazione rovente in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno attaccato una decina di obiettivi iraniani nello stretto di Hormuz. Rappresaglia di Teheran su basi americane in Bahrain e Qatar. Minacce incrociate di distruzione reciproca tra Trump e i Pasdaran. Proseguono le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Roccella, che ieri si è immerso nelle acque del lago di Vico senza mai fare il ritorno. Lo sport e il calcio: si è conclusa nella notte italiana la fase a gironi dei mondiali. Passano ai sedicesimi Inghilterra, Croazia e Ghana, Colombia, Portogallo e Congo, Austria, Algeria, Argentina, con Messi che firma un nuovo record, è il primo a segnare in 7 partite mondiali consecutive. Al via già stasera alle 21 i sedicesimi di finale con lo scontro a eliminazione diretta Sudafrica-Canada. Giornata anche di motori con la MotoGP dall'Olanda a partire dalla pole Jorge Martin. Sarà invece Russell a partire dalla prima posizione nel GP di Austria della Formula 1. E ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Domenica bollente per tutta l'Italia, l'anticiclone Caronte si sposta sul bacino del Mediterraneo, in mattinata sole da nord a sud con cieli sereni, isolati rovesci solo sulle Alpi occidentali di confine, nel pomeriggio nessuna variazione, qualche temporale in più sui confini alpini. Ed è tutto con il meteo.it, una buona giornata.

1994, per la precisione, ve lo dico, per la precisione era il mese di agosto del 1994. Siamo con Ice MC, It's a Rainy Day, titolo dell'M2 Hold delle 9.30 della domenica mattina. Più precisi di così?

0: Time.
1: DJ Time in the mix.
2: Prezioso, lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
3: Aiuto!
1: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
4: It's DJ Time
1: su M2O. La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Ho montato la mensola da solo.
6: Quale mensola?
5: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
6: Era la mensola in salotto!
5: Era?
1: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it. Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali.
7: Panorama.
1: M2O presenta Panorama Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri.
7: Panorama.
1: Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: Aggiungi un tanto di gusto in più.
10: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
9: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
10: Waterstick, dall'Angelica.
11: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

delle 10 della domenica mattina. Stavo leggendo una cosa, ragazzi, che mi ha fatto male, no? Perché comunque fuori ci sono 500.000 gradi un po' ovunque nel mondo. E avete presente quella teoria che dice entro quanti secondi ci si fa la prima impressione di una persona quando ci si parla, quando si conosce qualcuno? Ecco, i più acuti, i più maligni, i più maliziosi dopo poco, però diciamo che mediamente ci si fa una prima impressione della persona che conosciamo dopo 27 secondi. Però non è questa la cosa che mi ha disturbato. Ciò che mi ha disturbato è che la prima cosa che si nota in una persona, magari uno crede l'abbigliamento, lo sguardo, la dentatura, no? Volendo o no, magari sono quelle le cose. Invece no, la prima cosa che si nota in una persona è l'odore, che con 45 gradi sui marciapiedi all'ombra non è proprio la cosa migliore che si possa desiderare in un 28 di giugno bollente. Poi però ci sono anche quelli che dicono, sai, tipo, no, ma io non puzzo, no,

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: D'altronde l'avevo promesso, Play with us è entro le 10, le 9.55, quindi siamo ancora in tempo. Play with us che porti in regalo due cose molto belle, anzi più di due cose. Sono tutti gadgets di M2O, t-shirt, cappellino, portapasse, stickers. Il numero è il 342-654-3210. Chi sono i più fortunati?
3: Play with us. Odette.
4: Sì. Fabio.
3: Da Albenga.
2: Brava Odette, bravo Fabio e doppio bacio a tutta Albenga.

0: abbronzata, credo, della Lombardia, e questo è un altro miracolo. Calvin Harris, M2O, l'ultima tra quelle che vi metto io. Grazie mille, arrivederci.
1: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com.
2: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
3: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
5: M2O Cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: M2O Cinema.
11: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
12: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
13: Le 10 in punto qui su M2O. Buongiorno e buona domenica. Domenica 28 giugno, ciao a tutti da Patrizia Prinzivalli, insieme per le prossime 4 ore ci siete Amuni.
5: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. M2.

ascolta M2O, è un fuorilegge. M2 Hit The Italian Remix suona qui su M2O, preparatevi. Magnetic subito, Jay Boza.

0: Radio 2A, gran finale. Alle 10:09 del mattino di questa domenica mattina. Buongiorno a tutti da Patrizia Prinzivalli, buongiorno a te che ti sei appena svegliato, che sorseggi il caffettino, a te che sei già al mare così presto, a te che sei a casa, che sei in macchina, che sei in viaggio, vi saluto tutti, insomma, che bello, oggi 4 ore insieme, eh? 4 ore insieme, un sacco di musica, musica nuova subito, il nuovo di Peggy Gou, ora!
1: M2 Hot

0: Che uomo ha qui su M2O, la nuova di Peggy Gou. È bellissima, la sentiremo e come se la sentiremo. M2 Hot, pezzo nuovo, scotta.
1: Più musica,

risveglio dolce per voi che avete appena aperto gli occhi con Kenya Grace, Strangers, qui su M2O. Come dite, un po' di carica. Adesso arriva, vi arriva tutta adesso con Bebe Rexha. Faithless, questa vi piace un sacco, lo so. New Religion, qui su M2O.

0: Mami su M2O, ciao a tutti, buongiorno e buona domenica da Patrizia Principali. Un sacco di appuntamenti qui in settimana ma anche nel weekend, tipo quello con 1212, il meglio della musica hip hop, trap e reggaeton. Il sabato e la domenica alle 19 con WAD nella versione originale, da lunedì al giovedì alle 23 invece mixato da Valess in 1212 Selecta.
1: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.

ragazzi, c'è già entrato nel cuore, non lo so, sarà la voce di Ryan Tedder, The War Republic. La musica è di Alesso, è In Your Eyes, dentro i tuoi occhi. State là, tra poco vi porto nel 1999 con un M2 Old. Subito invece arrivano tutte le news.

0: su obiettivi civili e militari. Gli attacchi sono la rappresaglia di Teheran per i raid statunitensi su obiettivi sensibili iraniani nello stretto di Hormuz, minacce incrociate di distruzione reciproca tra Trump e Pasdaran. Un bimbo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie 3 giorni dopo il terremoto che ha devastato il Venezuela. Sono 1.430 i morti, oltre 3.000 i feriti, 50.000 i dispersi. Il sistema sanitario è al collasso. Proseguono le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Roccella, che ieri si è immerso nelle acque del lago di Vico senza mai fare ritorno. Passiamo allo sport. Con il calcio, si è conclusa nella notte italiana la fase a gironi dei mondiali. Passano ai sedicesimi Inghilterra, Croazia, Ghana, Colombia, Portogallo e Congo, Austria, Algeria e Argentina, con Messi che firma un nuovo record, è il primo a segnare in 7 partite mondiali consecutive. Al via già stasera alle 21 i sedicesimi di finale con lo scontro a eliminazione diretta Sudafrica-Canada. E ora il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: Sole e gran caldo per una domenica rovente sul nostro paese. Nel pomeriggio temporali a carico dell'arco alpino di confine, sole altrove. In serata tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni ovunque. Ed è tutto con ilmeteo.it, una buona giornata.

0: M2O.
1: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
0: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
0: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
2: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano Serravalle, Milano Tangenziali. Facciamo strada al domani.
3: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
1: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
4: Jerry Calà per Seat, prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.

su M2O, tutti almeno una volta l'abbiamo fatto. Mamano, mamma, con i petali della margherita, no? Quando eravamo piccolini. Allora sono andata a fondo a questa cosa e ho scoperto che nel mondo esistono versioni decisamente più originali per scoprire se qualcuno ci ama, mettiamola così. Ad esempio, negli Stati Uniti e nel Regno Unito, oltre alle margherite, si usano i soffioni del tarassaco. Cioè, sai quelli che soffi e volano via? Oh, ecco, quindi si pensa alla persona che amiamo, si soffia una sola volta. Il numero di semini che restano attaccati dovrebbero rivelare quanti anni mancano al matrimonio. Ma vi ricordate da piccoli c'erano tutte queste cosette qua? Oppure c'è la famosa variante che utilizza la linguetta delle lattine. Non so se i ragazzi di oggi lo fanno ancora, cioè, quindi avanti e indietro. Vi ricordate la linguetta delle lattine? Si recitava l'alfabeto e la lettera sulla quale la linguetta si staccava indicava l'iniziale della persona destinata a conquistarci. Amici, io lo facevo sempre con le mie amiche, con le mie compagnette di classe. Oppure in Messico e in Colombia entrano in scena le coccinelle. Quando una si posa sulla mano, le si sussurra il nome della propria cotta e si aspetta che voli via. Se la coccinella parte subito, l'amore sarebbe ricambiato. Se invece resta lì a lungo, potrebbe volerci ancora un po' di pazienza. Dai, che carino. Voi che giochino usavate da piccoli per

0: a Shades of Blue, John Summit, la stai ascoltando qui su M2O.
1: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
2: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Ho montato la mensola da solo.
5: Quale mensola?
4: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
5: La mensola in salotto!
4: Era?
6: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
8: In FM, l'app su m2o.it.
0: Sì, esatto, stai ascoltando M2O, la radio giusta, alle 11 un minuto. Le 11 un minuto di quest'ultima domenica di giugno, ripartiamo, siete pronti? 3, 2, 1, via House Music.

0: Benny Benassi, Chris Brown qui su Amadeo alle 11.08. Buongiorno, buona domenica a tutti da Patrizia Prinzivalli. Ma che belli che siete, amici. Si parlava del mamma non mamma, ma guarda, mi avete veramente fatto sorridere. Vi ricordate il giochino mamma non mamma con la margherita? Quindi vi ho chiesto, ma i giochini che facevate da piccoli per scoprire se il vostro lui, la vostra lei vi amava, diciamo così, era da Mantova. Dice: io guardavo le targhe delle auto, se c'erano due numeri doppi voleva dire che mi pensava. È vero, me lo ricordo anch'io. Cristina da Modena dice: comunque noi quelli della linguetta in famiglia la facciamo ancora tutti, giochiamo con A, B, C, D e ci divertiamo così. C'è un pezzo nuovo ora.
1: M2 Hot

0: Bad Bunny qui su MDO. Ciao a tutti, ancora buona domenica mattina da Patrizia Principalli. Ah, ma che bello, si parla di DJ Parade, ragazzi. 20 dischi dance migliori del momento scelti da Albertino e mixati da Fargetta ogni settimana in contemporanea su M2O e Radio DJ. Il sabato alle 23, dalle 23 a mezzanotte.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Ho montato la mensola da solo.
3: Quale mensola?
2: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
3: Era la mensola in salotto!
2: Era?
4: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
6: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
9: Anche su un mezzo non tuo?
8: Sì.
9: E offre anche tutela legale.
8: Mi fai parlare?
9: E assistenza sanitaria è a casa.
8: Esatto, ma...

0: Hobby, perché ACE
1: è il club sempre vicino a te.
0: Almeno la chiusura posso dirla io.
1: Ok, socia.
0: ACE, il modo italiano di dire mobilità.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Zero, non appena suona il jingle che fa play with us, via col vostro messaggino. Però ovviamente ci sono i gadget come sempre. Attenzione, perché prima vi porto del 1990 con un M2 Old. Prima le news qui su M2O.
1: M2O, M2O, DJ Station.
2: Resta altissima la tensione in Medio Oriente. La navigazione dello stretto di Hormuz resta sotto il controllo iraniano per i prossimi 30 giorni, rende noto il ministro degli esteri iraniano. All'alba l'Iran ha attaccato Bahrain e Kuwait dopo che gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi iraniani. Un bimbo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie 3 giorni dopo il terremoto che ha devastato il Venezuela. Sono 1.430 i morti, oltre 3.000 i feriti, 50.000 i dispersi e il sistema sanitario è al collasso. Ancora senza esito le ricerche di Luigi Cavallari, marito 84enne della ministra della famiglia Roccella, che ieri si è immerso nelle acque del lago di Vico senza mai fare ritorno. Lo sport con i motori, la MotoGP dall'Olanda a partire dalla pole Jorge Martin, sarà invece Russell a partire dalla prima posizione nel GP di Austria della Formula 1. E ora il meteo.
0: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Sole e gran caldo per una domenica rovente sul nostro paese. Nel pomeriggio temporali a carico dell'arco alpino di confine, sole altrove, e in serata tornerà il bel tempo anche sui confini alpini con cieli sereni ovunque. È tutto con il meteo.it, una buona giornata.
0: This is M2O. M2O.

0: FM2O.
1: Play with us.
2: Play with us, eccolo qua, è arrivato il primo di oggi insieme, perché vi ricordo giocheremo ben due volte. Chi sarà la fortunella, che adesso si porterà a casa i gadget di M2O? Lo scopriamo subito e dai, va.
3: Play with us, Federico e Matteo da Lucca.
4: Ciao Patrizia, ci fai vincere.
2: Ok, avete vinto voi, complimenti.

0: Sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo

0: La mostra pubblicata dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
3: Castellammare Art Music Week e Unlocked Music Festival presentano Marco Carola, Ilario Alicante, Frank Storm, tre artisti internazionali, una location mozzafiato. Sabato 25 luglio dalle 18, Porto Nuovo di Castellammare del Golfo. Biglietti disponibili su Ticket SMS.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Jerry Calà per Seat, prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia dividile!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Dividile coi fiocchi!
7: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
8: Ma che cosa ci fai tu con un'oltra cattolica?
9: L'amo, che tu ci credo.
7: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
10: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
7: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
11: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.
12: Eh? Ho montato la mensola da solo.
13: Quale mensola?
12: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
13: La mensola in salotto!
12: Era?
14: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it

Businessman, dito nella piaga qui su M2O alle 11.51. Buongiorno, buona domenica da Patrizia Prinzivalli a 28 di giugno. La domanda più gettonata in questi giorni sicuramente è: ma alla fine dove vai in vacanza? Ecco, tirando le somme in giro per il mondo è venuto fuori che tra i motivi principali per cui quest'estate le persone andranno in giro c'è la nostalgia. Nel senso che moltissime persone stanno scegliendo o hanno scelto destinazioni e attività che ricordano la propria infanzia o adolescenza. Vado al mare a puntini puntini, non so dove, perché da piccolo ci andavo sempre con i miei, proprio così. Perché? Perché un posto che ci fa star bene, quel posto lì rievoca solo bei ricordi, vibrazioni positive. Allora ti chiedo, e tu dove andrai quest'estate?

0: no!
1: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerie di

0: Italia.com. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
3: Da poco passato mezzogiorno qui su M2O. Buongiorno! Buon pomeriggio, anche buon pranzo, vedete voi, pure buona colazione ci sta. Si ricomincia il treno stop ora.

0: qui su MBO, appunto, buongiorno, buona domenica a tutti quanti voi amici in ascolto, anche gli amici che scrivono al 342-6543210, belli che siete, Laura, Andrea e Martina. Con questo caldo rovente abbiamo preferito la montagna. Saluti da Macugnaga. Alessio da Milano invece fa tutt'altro, perché in bici, 34 gradi e in bici con M2O. Oh, fermati un attimo, bevi un po' d'acqua, mi raccomando, non mi fare preoccupare. Vai con un pezzo nuovo.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

Another Chance, Roger Sanchez, Oliver Eldens, qui su M2O. E un sacco ancora di artisti, sempre, di giorno e di notte. Di notte lo sapete che c'è il nostro Dance With Us, con un sacco di musica meravigliosa stanotte. Attenzione, Glitterbox. E adesso c'è una breve anteprima. Siete pronti? Dai, 3, 2, 1, via, tutta per voi. Dance With Us.

0: dudas.
1: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro

0: e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Ho montato la mensola da solo.
3: Quale mensola?
2: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
3: Era la mensola in salotto!
2: Era?
4: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Aggiungi un tanto di gusto in più.
7: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
6: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
7: Waterstick, dall'Angelica.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Alessio Principalli. Ah ragazzi, siete in tantissimi, chiusi in casa quasi tutti, non è vero? Chi ha la possibilità di stare fuori al mare, in montagna, tanti amici. Ma Fabio da Milano scrive: domenica in città chiuso in casa con aria condizionata, però meno male che ci siete voi, anche perché ragazzi tutti i TG da sempre consigliano di rimanere in casa nelle ore più calde, di bere molta acqua. Poi arriva il nostro amico Paride che sta correndo sotto 35 gradi ed è a Livorno. Ma corri al mare, amico, corriamo indietro nel tempo adesso.

0: Eyed Peas proprio qui su M2O.
1: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
2: M2O Chart,
1: il sabato alle 21 solo su M2O.
3: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Eh? Ho montato la mensola da solo.
6: Quale mensola?
5: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
6: Era la mensola in salotto!
5: Era?
1: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

Guanna, guanna. Alle 12.47 qui su M2O. Buona domenica da Patrizia Principali. Amici, avete notato anche voi che ogni giorno escono almeno una decina di nuove classifiche ufficiali di qualsiasi cosa. Questa settimana ne è uscita una forse utile, quella delle migliori hamburgerie in giro per il mondo. Ci sa mai, magari sei in vacanza, vuoi un hamburger. A conquistare il primo posto una catena londinese che si chiama Blicher Burger. Dicono siano ottimi. E in Italia c'è la presenza di una sola hamburgeria. Al 27° posto su 30 troviamo Reburger di Firenze, l'unico locale italiano. Ma io volevo anche parlarvi dell'hamburger più costoso al mondo. Arriva dall'Olanda, si chiama The Golden Boy, costa 5.000 euro, ragazzi. Manzo wagyu giapponese, tartufo bianco d'alba, prosciutto pata negra, cheddar al tartufo, salse a caffè Dom Perignon, il tutto racchiuso in un panino allo champagne ricoperto d'oro alimentare a 24 carati. Ma non sarà un pochino troppo?

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: In FM Lab su M2O.it.
4: Sì, bravo, stai ascoltando la radio giusta. M2O, sono le 13 in punto. E buona domenica e buon appetito da Patrizia Prinzivalli. Si riparte, c'è un M2 Hit tutto per voi ora.
3: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. M2O.

notte, ma che bello è! La cantiamo tutti insieme, lo cantiamo tutti insieme questo M2Hit che ci emoziona sempre. M2Hit, The Italian Remix, subito Avicii, Yellow Black, Wake Me Up.

0: The Sun Yujel, una delle colonne sonore di quest'estate 2026. Diciamolo pure. Ancora ciao a tutti e buona domenica da Patrizia Principale, a tutti quanti voi amici in ascolto, gli amici che ci scrivono al 342-6543210, al nostro amico Alessio che scrive aiutatemi, grigliata dalla suocera a 35 gradi, ma si può grigliare con 35 gradi? No, è illegale. È illegale, quindi diciamolo pure alla suocera. Vai con un pezzo nuovo.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

0: l'hanno intitolata Magnetic perché magnetica. Gebosa qui su M2O, ciao a tutti, buongiorno, buona domenica da Patrizio Prinzivalli. Ciao alle mie amiche in giro, Matilde e Manuela. Con questo caldo a Milano, dice, vero, andiamo al centro commerciale, prendiamo un po' di fresco, ci sta. Un bacio a voi, un bacio soprattutto anche ai più fortunati che sono al mare, a quest'ora magari pranzettino in riva. Ah, sogniamo un po', noi qui in città.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.

0: every day. All weekend hit.
1: Solo hit.
0: Nel weekend di.

Play With Us. E che c'entra Play With Us? C'entra perché giocheremo ancora. Abbiamo già giocato questa mattina, ma giocheremo ancora. Quindi mi raccomando, tutti pronti, perché potrebbe arrivare tra poco. Quindi pronti al 342-6543210. Non appena sentite il jingle che fa Play With Us, via col vostro messaggino a breve vocale. In regalo i gadget, quindi t-shirt, cappellino, portapass e stickers. Io però adesso vi porto indietro nel tempo con un M2 Old che arriva direttamente dall'anno 2000.

0: DJ Time.
1: DJ Time in the mix.
2: Prezioso, lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Farcetta, Molella e Prezioso.
3: Aiuto!
1: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
4: It's DJ Time
1: su M2O.
5: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
9: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
10: Eh? Ho montato la mensola da solo.
11: Quale mensola?
10: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
11: La mensola in salotto!
10: Era?
12: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
13: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
14: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa!

Flamenco Paranoia qui su M2O. Che poi, parlando di flamenco, qualcuno ha mai capito se c'entra qualcosa i fenicotteri? È perché in spagnolo flamenco significa letteralmente fenicottero. Una delle teorie più curiose suggerisce che i passi di danza, gli abiti sgargianti, le pose dei ballerini ricordassero proprio i movimenti eleganti e fieri dei fenicotteri, da lì poi il nome. Comunque in Italia se ne parla troppo poco, è un peccato perché nel mondo del flamenco ci sono stati dei personaggi importanti. Forse una delle più importanti è stata Carmen Amaya, ballerina che ha battuto ogni barriera di genere tra uomo e donna. Perché? Perché fu la prima donna a ballare indossando i pantaloni anziché la gonna, proprio per mostrare la potenza spaventosa del suo zapatero, il gioco di piedi. E la leggenda addirittura narra che durante un'esibizione all'hotel Waldorf Astoria di New York, la violenza e la velocità dei suoi colpi di tacco sul palco di legno furono tali da creare una crepa e sfondare letteralmente le assi del pavimento. Olè!

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us è arrivato finalmente. Siete arrivati anche voi, come sempre, in tantissimi. Al 342-6543-210 abbiamo giocato stamattina, giochiamo anche adesso, che bello, due volte oggi, eh? E chissà, chissà chi sarà il fortunello, la fortunella che si porterà a casa i fantastici gadget di M2O, quindi t-shirt, cappellino, portapasse, stickers. Bando alle ciance, scopriamolo subito.
3: Play with us. Salvatore e Marisa da Città di Girifalco, provincia di Catanzaro. Ciao Prinzi!
2: Ah, ciao a voi e complimenti!

0: via queste 4 ore insieme, altre 4 ore insieme a Claves. Dico bene, Claves?
1: Sì, voleranno via anche queste 4 ore.
0: Sì,
1: lo
0: dai,
1: prometto,
0: voleranno, voleranno. Noi ci risentiamo sabato prossimo, dalle 9 a mezzogiorno, come sempre. Da Patrizia Prinzivale è tutto, un bacione! E come sempre, ciao mamma!
2: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
1: Allo scoccare delle ore 14, grazie Prinzi e arrivederci a te. Trovati da Claves invece nel pomeriggio di M2O, nella domenica pomeriggio che parte adesso, arriva fino alle 18 con me e adesso con i nostri tre non stop.

0: sempre,
1: sabato e domenica,
0: solo su M2.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una

Shake It Off, Taylor Swift, Swam Draw. Il termine dello stop arriva con questo suo pezzo che risale all'anno 2014, l'album 1989, canzone che ha avuto grandissimo successo in quel periodo e che è anche sopravvissuta all'altra valanga di hit che sono arrivate cantate da lei, da Taylor Swift, prossima al matrimonio, visto che siamo in periodo di matrimoni, c'è anche lei che si aggiunge alle superstar che stanno per sposarsi nell'ultimo periodo. 8 minuti trascorsi dopo le 2 del pomeriggio, bentrovati, la nostra diretta di M2O riparte con me. Ciao da Claves, buona domenica innanzitutto e buon pomeriggio della domenica, qualsiasi siano le vostre attività di un pomeriggio della domenica di fine giugno, caldo, perché vabbè questo lo sappiamo, fa caldo, ed è anche però un buon momento per ascoltare della musica, per ascoltare questa radio che vi promette All Weekend Hit, cioè vi promette tutte le nostre hit trasmesse nella playlist del weekend, che parte in questo caso con me e arriva fino alle ore 18, e adesso che continua con una canzone nuova firmata dal DJ Fisher.

periodo in cui ne ha fatte di canzoni nuove, ne abbiamo sentite diverse. Questa qui è una delle ultime cantata da Florence Harman, voce di questa ragazza austriaca che lui ha scelto per questo suo nuovo pezzo. In onda su M2O come M2OT.

canzone di Lato insieme a DJ Khaled, insieme anche a Mariah Carey, con un campionamento all'interno di questo pezzo che appartiene alla canzone Genius of Love di Tom Tom Club, una delle canzoni più campionate all'interno della musica R&B e hip hop. Un sound molto da tramonto, molto da West Coast, mi immagino la costa californiana con questo pezzo in sottofondo. Va bene anche se è la costa adriatica, qualora siate in Italia in questo momento. Lui invece è Molella.

potete sentire anche nell'appuntamento con il DJ Time ogni weekend, soprattutto anche alla domenica, il sabato alle 2, ma la domenica alle ore 18, cioè quando finiremo la nostra diretta di 4 ore insieme. Se avete perso l'appuntamento con il DJ Time potete riascoltarlo. Nel frattempo noi andiamo avanti in questa domenica con la nostra musica, anzi con più musica.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Eh? Ho montato la mensola da solo.
2: Quale mensola?
1: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
2: Era la mensola in salotto!
1: Era?
3: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
4: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
6: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
7: Ma che cosa ci fai tu con un'ultracattolica?
8: L'amo, che tu ci credo mo.
6: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
9: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
6: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
13: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
12: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

Le canzoni che stiamo sentendo di più negli ultimi tempi ed è anche una delle canzoni nuove di Mace con le voci di Salmo e Colapesce, si intitola Cattive Abitudini, messa su M2O alle 2.28 di questo pomeriggio della domenica. Ancora ben trovati da Claves e buon weekend. In questo appuntamento noi siamo pronti per mettervi una canzone del passato che è tornata anche di recente grazie a un mashup che il signor Fatboy Slim aveva fatto già all'epoca, all'uscita di questo pezzo, siamo tra il 98 e il 99, ma aveva pubblicato solamente di recente perché aveva ottenuto l'autorizzazione dei Rolling Stones. Noi adesso però mettiamo la versione originale e sto parlando di Rock

Bad Now, The Funk Soul Brother. 1998, Fatboy Slim con la sua The Rock al Ferr Skank. L'abbiamo ripescata dal nostro archivio della musica che ha fatto la storia. In questo caso siamo proprio sul finale degli anni 90 e ve l'abbiamo trasmessa con l'appuntamento dell'M2Old. Appena arrivato a questa nuova mezza dell'ora. Adesso la musica di M2O continua. Gordo insieme a Rainier Zonnelveld. Lost.

Star. Questa è la canzone che abbiamo appena messo qui in onda su M2O. Adesso c'è un pezzo di Bebe Rexha che ha scelto di recuperare una canzone storica dei Faithless creando la sua nuova versione, dal titolo New Religion.

0: Sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Castellammare Art Music Week e Unlocked Music Festival presentano Marco Carola, Ilario Alicante, Frank Storm, tre artisti internazionali, una location mozzafiato. Sabato 25 luglio dalle 18, Porto Nuovo di Castellammare del Golfo. Biglietti disponibili su Ticket SMS.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
9: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

cantare ci sono i The Colors e Serena Brancale con questo pezzo dal titolo Partenope. 12 minuti che ci separano dalle 3 della domenica pomeriggio. Ciao da Claves e bentrovati nel frattempo in questa diretta di M2O, in questa diretta domenicale, in questa diretta in cui stiamo per parlare di una nuova classifica, perché sapete che siamo nell'era, nell'epoca in cui tutto quanto è diventato misurabile, no? E allora tra le cose che si possono misurare c'è anche la quantità di bugie che dicono le persone a seconda della regione d'Italia dalla quale vengono, perché è uscita proprio una classifica che racconta appunto quali sono, cioè, la top 3 delle regioni italiane più, come direbbero in spagnolo, mentirose, cioè più bugiarde, più Pinocchio, insomma possiamo usare diversi sinonimi. Allora, innanzitutto è stata realizzata da Bonus Finder Italia e per spiegarvi come mai escono, diciamo, questi risultati, loro hanno incrociato diversi dati. In primis il tasso di divorzi, poi c'è l'interesse per i siti di incontri extraconiugali, quindi diciamo qua si strizza un po' l'occhio alle bugie che sono messe in campo sentimentale, però c'è anche il livello di corruzione percepita e persino quante volte le persone hanno cercato su Google frasi come mentire oppure come aggirare. Insomma, hanno messo insieme un po' di cose ed è venuta fuori questa top 3. Siete pronti? Ok. Al terzo posto, la regione più bugiarda d'Italia è l'Abruzzo. Secondo posto per la Liguria e primo posto per il Friuli Venezia Giulia. Questa è la classifica venuta fuori. Poi ovviamente non bisogna cedere a degli stereotipi o adesso, se avete un amico, un fidanzato o un parente che arriva da questa regione, iniziare a non crederli più, a pensare che sia un bugiardo. Però è interessante, no, capire anche quasi in modo ironico e leggero come un insieme di questi dati possa portare anche al misurare, per tornare al discorso che ho fatto all'inizio, la quantità di qualcosa come la quantità di bugie, che è una cosa in effetti difficile da misurare, però se uno si ingegna un modo, in qualche caso lo trova.

tuo amore come se fosse un'allucinazione. Dice questo pezzo dal titolo Hallucination con Regard, il DJ che ha prodotto, e il progetto Years and Years alla voce di questa canzone qui su M2O. Ora c'è un pezzo di qualche anno fa recuperato in una chiave molto più moderna.

Me gusta todo de ti, diceva Raúl Alejandro nella canzone che abbiamo appena messo qui su M2O. Nonché anche la canzone che ci ha permesso di arrivare puntualissimi alle ore 3 del pomeriggio. Bentrovati da Claves, ora ci sono i nostri 3 non stop.

0: Jazz Clean, con la voce di Jazz Clean, anche perché il gruppo Clean Bandit non ha un cantante al suo interno. Loro sono una band, ma ogni volta si affidano alla voce di una cantante diversa, e questa qui era una collaborazione rinnovata, nel senso che loro avevano avuto grande successo già con la canzone Rather Be, e allora erano tornati lo stesso anno a fare un altro pezzo con lei dal titolo Real Love, canzone che apparteneva all'annata, come se fosse un vino, all'annata 2014. Bentrovati da Claves, ore 3 del pomeriggio, già passate da 8 minuti, questa è la nostra diretta della domenica e questi erano i nostri tre brani non stop. Ora siamo pronti per farvi ascoltare un pezzo nuovo, un sound che arriva interamente dalla Colombia, si intitola Godzilla, e questo
1: M2 Hot, le hits di domani, the hits of tomorrow,

Godzilla, il titolo di questa canzone, W Sound, il collettivo colombiano che insieme al producer Ovi on the Drums e la voce soprattutto di J Balvin hanno reinterpretato I Like to Move It, canzone del 93 del Real to Real, diventata un pezzo diciamo nuovo o comunque un pezzo con un sound aggiornato grazie alla loro canzone. M2Hot è la canzone nuova che abbiamo appena messo all'inizio di quest'ora qui su M2Hot.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: I Don't Mind, titolo della canzone di Sam Jacobs insieme a Desiree Nuri. A sorpresa arriva il Play With Us, il gioco di M2O che oggi si fa con questo pezzo che abbiamo appena ascoltato alle ore 3 del pomeriggio passate da 18 minuti. I vostri messaggi che poi arrivano al numero 342-654-3210 vi permettono di candidarvi come possibili vincitori o vincitrici del nostro premio che oggi consiste nei nostri magici gadgets. Gadgets di M2O che in questo caso andranno a Pilcante, siamo vicino Trento, sono andato a controllare, a Rita, lei ha mandato il messaggio e Rita ti posso confermare che al Play With Us con me hai appena vinto tu.

quanti, grazie alla loro Talk to You, sono arrivati praticamente ovunque, sia sui social sia nei dance floor di tutto il mondo e sia soprattutto nella playlist di M2O. In questa domenica pomeriggio abbiamo appena giocato al Play With Us, sono le 3:21 minuti e adesso è arrivato il momento di ascoltare un po' di sound notturno e di darvi qualche spoiler di quello che sarà l'appuntamento con il Dance With Us della domenica notte, a partire dalle 2 con il sound di Glitterbox. Dance With Us.

0: Il sound Glitterbox è quello che trovi ogni notte della domenica a partire dalle 2 nel Dance With Us, anche in questo caso della domenica.
1: Dance With Us.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Aggiungi un tanto di gusto in più.
7: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
6: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
7: Waterstick, dall'Angelica.

canzone dei Medusa che hanno scelto Rani, cantante che spesso ha collaborato con altri DJ. Le arriva dalla Danimarca e la sua voce la troviamo all'interno di questo pezzo che dice I've been waiting for a love like this, cioè stavo aspettando un amore come questo. Ma Silence è il titolo della canzone che recupera un po' tutto quello che c'è all'interno del testo di questo nuovo brano e lo mette, diciamo, in mostra grazie al titolo che abbiamo appena sentito, della canzone che abbiamo appena sentito. Bentrovati alla mezza dell'ora, sono le 3:31 minuti di questa domenica pomeriggio, questa è la diretta di M2O direttamente da via Massena 2 con la nostra playlist che fa da colonna sonora alla vostra giornata e che in questo caso trasmette una canzone che arriva dal 2000, quindi arriva dal passato, arriva da 26 anni fa, è il nostro M2O firmato dai French Affair e si intitola Do What You Like.

Like. Loro sono i French Affair e arrivavano già dal successo del pezzo precedente, che era My Heart Goes Boom, uscito anche in questo caso nell'anno 2000. Questo Do What You Like è quello che abbiamo appena messo per l'appuntamento dell'M Gold alla mezza di quest'ora.

0: Anne, due, con Matt. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O. La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa! La bontà va condivisa!
5: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
6: Ho montato la mensola da solo.
7: Quale mensola?
6: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
7: Era la mensola in salotto!
6: Era?
1: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
0: We are M2O. And we go back.
8: Every day. All weekend hit.
9: La migliore musica di sempre.
1: Sabato e domenica su

0: po' di anni che ci propone la sua hit estiva, in questo caso assume anche un significato ancora più importante per lei, perché molto spesso cosa succede? Che quando i cantanti hanno una nuova produzione, hanno un nuovo album, hanno della nuova musica, fanno sempre uscire, no, prima un pezzo che traina un po' l'attenzione su quello che sarà poi il suo nuovo album Million Dollar Baby in uscita il 10 di luglio, quindi fra un paio di settimane scopriremo anche il resto della nuova musica di Anna e del suo successo partito anche qui da M2O. Ricordo quando nel 2020 l'avevamo ospitata, era appena uscita la sua band, lei era una giovane ragazza di La Spezia, arrivava con la sua musica e poi ha conquistato letteralmente la scena del rap italiano con anche questa canzone che ha delle sonorità molto più elettroniche, molto più EDM, nelle quali poi lei cita anche una serie di cose, tra cui i suoi modelli e idoli americani, come Miley Cyrus, che ha fatto anni fa una canzone che parla un po' di quello di cui parla anche White Girl Wasted, che ricordiamolo, tradotto in realtà è un'espressione che usano negli Stati Uniti per definire una persona che ha un po' esagerato, diciamo così, che la sera prima ha un po' esagerato, ha fatto un po' di cose del quale il giorno dopo si pente, e c'è un'altra canzone che è We Can't Stop di Miley Cyrus che parla proprio di questo, ecco, giusto così per darvi un'informazione utile all'ascolto di questo pezzo. Noi andiamo avanti con la playlist della domenica pomeriggio su M2O, c'è una collaborazione in arrivo, i Black Eyed Peas avevano lavorato con il principe del reggaeton Daddy Yankee, con la canzone che stiamo per sentire adesso, si intitola Bailar Contigo.
1: M2O. More music.

You Gel con la voce di Ultra Natee hanno fatto questo pezzo che parla d'estate, che porta con sé le sonorità tipiche del DJ You Gel con la voce storica di Ultra Natee al suo interno. Ora abbiamo Ray insieme a Rudimental con un pezzo di qualche anno fa dal titolo Regardless.

0: Sound di Fisher con una delle sue ultime produzioni dal titolo Rain, appena sentito qui in onda su M2O alle 4 e un minuto.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Eh sì, sono già le 4 del pomeriggio, domenica pomeriggio, con la nostra musica. Allora, ben trovati da Claves. Adesso la nostra musica diventa la musica italiana nella nostra versione con il nostro M2 Hit.
1: M2O.
2: Più musica.
1: M2O. M2 Hit. M2O.

0: musica italiana su M2O, l'appuntamento che trovate spesso all'inizio dell'ora con il nostro mixato M2 Hit, appena sentito alle 4 e 4 minuti di questo pomeriggio. Ora ci sono David Guetta insieme a Jennifer Lopez. Save Me Tonight.
1: M2O.

Katy Perry su M2O. La canzone è Birthday, è quella che stiamo sentendo, una valida alternativa a Tanti auguri a te. Stavo pensando questa cosa, che rimane una hit. Tanti auguri a te può essere definita una hit? Beh sì, diciamo che sì, visto che poi è famosa in tutto il mondo. Però Birthday è una canzone che spesso viene utilizzata, la vedo sui social, anzi la sento sui social, visto che è una canzone quando si parla e si postano cose inerenti ai compleanni. Questa era la sua canzone, arriva.

con il campionamento di un pezzo di musica classica, Carl Orff con O Fortuna, era quella la versione originale che sicuramente avrete riconosciuto all'interno di questo pezzo, molto veloce, molto elettronico, molto in stile anche un po' Alan Walker, che torna a lavorare con la voce di Eva Max nella canzone Fate, M28, il brano nuovo appena sentito.

anno 2017, la canzone che aveva trasformato Post Malone da una promessa dell'hip hop americano a una superstar globale, con questa collaborazione che aveva messo a segno con 21 Savage e la canzone Rockstar, che porta con sé queste sonorità molto cupe, molto scure, ma che avevano conquistato tutti quanti e che hanno poi contribuito a lanciare la carriera di Post Malone. Questa invece è la musica nuova di Alesso, che è tornato a lavorare dopo 13 anni con la band One Republic. Ne hanno fatta un'altra insieme e noi su M2 ce l'ascoltiamo in questa domenica pomeriggio. Titolo della canzone? Non l'ho ancora detto, avete ragione. In Your Eyes.

0: il sound nuovo firmato da Alessio e firmato anche da Linguar Republic, come dicevamo poco fa, una collaborazione tra la band e il DJ che era nata già 13 anni prima con un'altra canzone che si intitolava In Your Eyes, cioè scusate, questa era In Your Eyes, volevo dire If I Lose Myself. In Your Eyes invece era quella che abbiamo appena sentito, arrivata 13 anni dopo il loro primo successo insieme. Questa è M2O.
1: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
5: Ho montato la mensola da solo.
6: Quale mensola?
5: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
6: Era la mensola in salotto!
5: Era?
7: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
8: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
9: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
10: Jerry Calà per Seat, prima!
11: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
10: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
11: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
10: Sì, Jerry.
11: Doppia libidine!
10: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
11: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
10: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
11: Libidine coi fiocchi!

4 e mezza del pomeriggio di questa domenica. A mettervi questa musica ci pensiamo noi, M2O, con i Jungle e la loro The Wave, titolo del pezzo che stiamo sentendo, prodotto da questi due ragazzi che arrivano dal Regno Unito con la voce di Lydia Kitto. È un sound a cui loro si sono ispirati, quello della musica brasiliana degli anni 60 e 70. Lo hanno raccontato con le informazioni che accompagnano questa canzone che ci piace molto e che abbiamo risentito anche oggi, appunto arrivati praticamente alla mezza dell'ora. Ed è proprio alla mezza dell'ora che noi facciamo una cosa ben precisa, cioè vi facciamo sentire un pezzo che appartiene al passato, che ci permette anche un po' di ripercorrere la storia della musica che ci piace, cioè quella della musica da ballo, diciamo così. Siamo qua nel 1999 con il remix di questa canzone cantata dalla voce di Tom Jones. Ovviamente è Sex

canta Tom Jones della sua Sex Bomb. È la versione remix che nell'anno 1999, firmata da Musti, aveva avuto grandissimo successo e che per questo motivo ci siamo ritrovati anche qui alla mezza dell'ora. È il nostro appuntamento con l'M2 Old. Adesso lascia il posto a una delle canzoni protagoniste di quest'ultimo periodo. Loro sono i The Bowser e questa è Magnetic.

il sound super riconoscibile del producer tedesco Da Hull con la sua canzone storica Meet Her a Love Parade, in questo caso diventata The Parade grazie all'intervento di Joel Corry, e 4 anni fa aveva pubblicato questa nuova versione di un grande classico nella musica

0: M2O Plus. L'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus. The space to be.

0: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
1: Eh? Ho montato la mensola da solo.
2: Quale mensola?
1: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
2: Era la mensola in salotto!
1: Era?
3: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
6: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
7: Castellammare Art Music Week e Unlocked Music Festival presentano Marco Carola, Ilario Alicante, Frank Storm, tre artisti internazionali, una location mozzafiato. Sabato 25 luglio dalle 18, Porto Nuovo di Castellammare del Golfo. Biglietti disponibili su Ticket SMS.

More Music su M2O. Sono le 16:48 minuti e subito dopo questo pezzo di Madame arriva una delle ultime canzoni di Anima. Si intitola Beautiful.

0: of the World. Questa è la versione remix dei Milk Bar di questo pezzo di Walter Tape, Diva Surprise e gli YMCA on the top of the world. Più musica. Oramai a 5 minuti dalle 5 del pomeriggio arriva una nuova produzione del DJ Nathan Doe insieme a Theon Wayne. Kula, si intitola così questa canzone.
1: Tight waist with a body in the face, we'll be fucking up the place, but girl, I'm a space gonna cool.

0: la sua Learn to Say No, canzone nella quale ci ricorda che alle volte è importante imparare a dire di no, con Celestial, la versione remix della loro canzone appena ascoltata.
1: M2O Cinema.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: M2O Cinema.
6: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
1: M2O.it.
0: Pochissimi secondi ci separano dalle 5 del pomeriggio nel pomeriggio della domenica. E bentrovati qui in onda su M2O con Claves, con voi ancora per un'oretta fino alle 18. Ora pronti a ripartire con i treno stop.

0: Lei si chiama Sophie, lui si chiama Tucker. Insieme sono i Sophie Tucker e nel 2015 questa era la canzone che aveva lanciato la loro carriera, Drinky. Si intitola così il pezzo, cantato in portoghese. Questa era una cosa che aveva caratterizzato sin da subito la canzone. Loro invece arrivano da New York e questo è il loro pezzo che abbiamo appena messo qui al termine del nostro Non Stop, che era partito qualche minuto fa con Holla Back Girl, canzone di Gwen Stefani. In mezzo c'erano anche Topic insieme a Becky G, la loro Sorry Papi. E adesso eccoci qua, oramai a 8 minuti già trascorsi dopo le 5 della domenica pomeriggio. Ancora ciao da Claves e ben arrivati anche gli ascoltatori che magari si collegano solamente adesso. C'è ancora tra l'altro un Play With Us da segnare, lo dico così, succederà da qui alle ore 18 il momento del gioco di M2O. Adesso però è il momento di sentire della musica nuova, perché c'è una nuova produzione firmata da Peggy Gou, si intitola Human.
1: M2 Hot

esattamente 10 anni fa, anno 2016, è la voce di uno dei cantanti che è stato per tanti anni protagonista della stagione estiva. Sto parlando dello spagnolo Álvaro Soler con la sua

Si intitola Live Your Life, il nostro Shorty ha fatto una nuova canzone allontanandosi un po', se vogliamo, dai quei ritmi latini che lo contraddistinguono, che potete trovare anche in onda con la mescla qui su M2O. Live Your Life è questa la sua canzone che ci permette anche di avvicinarci al sound che stiamo per ascoltare, perché oltre alla musica che vi mettiamo ogni giorno nelle nostre playlist c'è anche quella della notte, c'è anche quella del Dance With Us. Dicevamo che ci avviciniamo alla musica house messa da Defected con il loro radio show in onda la domenica notte a luna e con il sound che vi faccio sentire adesso. Dance with us.

0: Judas.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!

Casango e questa è la sua canzone Aye insieme ad Alejandro Garrido, canzone che arriva dal Sudafrica, dove tra l'altro arriva lui con questo pezzo che ha anche delle sonorità molto afro house, no? In perfettamente in linea, diciamo, con il tipo di musica che ci piace sentire nell'ultimo periodo. Siamo arrivati alle 5 e mezza del pomeriggio, nel frattempo siamo pronti a sentire un nuovo M2Old che sta per arrivare, che ci riporta di 26 anni indietro. All'inizio dell'anno 2000 in Italia il progetto Naive faceva uscire una canzone che era stata anche un tormentone estivo di quell'anno. M2Old.

voce di Baby No Money. Questa si intitola La La La, la canzone che hanno fatto insieme e che stiamo ancora sentendo in sottofondo qui in questa diretta della domenica, quasi oramai sera, qui su M2O.

0: DJ Time. DJ Time in the mix.
1: Prezioso, lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
2: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
0: su M2O.
4: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
5: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
6: Grandi Scuole!
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Ho montato la mensola da solo.
10: Quale mensola?
9: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
10: Era la mensola in salotto!
9: Era?
11: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
0: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali.
12: Panorama.
0: M2O presenta Panorama Festival.
12: Festival.
0: Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri.
12: Panorama.
0: Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
13: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
14: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

È la sua hit nuova, la sua canzone nuova dopo il grande successo che ha avuto con la sua Che Fastidio dopo il Festival di Sanremo, conservando però questo sound molto elettronico. E a noi di M2O piace tantissimo, diciamoci la verità. Oh, c'è Sabrina Carpenter, la vedo arrivare, subito dopo Dito nella Piaga con Mark Ronson, la versione remix della sua canzone Espresso.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Eccolo il pezzo del Play With Us, Sam Jacobs insieme ad Ezra Norris, si intitola I Don't Mind, ed è questa la canzone che oggi segna il segnale un po', vabbè, una ripetizione, comunque insomma dà il segnale agli ascoltatori per mandare il messaggio al numero 342-654-3210 per provare a vincere i nostri gadgets. E il premio che stiamo assegnando oggi e che sto per assegnare a un'ascoltatrice, ecco, dico già il genere, lei si chiama Marta, scrive da Trieste, ha mandato il suo messaggio per il Play With Us, e quindi Marta, se stai sentendo ancora la radio, sappi che ti contatteremo noi nel corso della prossima settimana. Nel frattempo puoi trascorrere questa domenica pomeriggio sapendo che al Play With Us con me hai appena vinto tu.

0: riascoltare e poi il resto della nostra domenica sera. Manca pochissimo alle 18 e noi ci sentiamo il prossimo fine settimana. A presto da Claves, ciao.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia a 799 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Me lo state chiedendo in molti e la risposta è sì.
1: Cosa?
0: Eh?
1: Chi? Cosa ti stanno chiedendo? Scusa se mi permetto.
0: Chi mi sta chiedendo?
1: Tu hai detto me lo state chiedendo.
0: Io ho detto me lo stanno chiedendo. Guarda che ti stai sbagliando, forse parlavi con un altro.
1: Ma no, guarda che fino a poco
0: Ciao, sono Albertino.
1: Adesso sì, ti ho riconosciuto. Allora quello di prima no, vai tranquillo.
0: Mi hai riconosciuto?
1: Adesso sì, adesso.
0: Non ero io prima.
1: Infatti.
0: Era una frase che si dice così, tanto per dire qualcosa, capito?
1: È vero, è vero.
0: Ma Mario?
1: Sono io a parlare, eccomi.
0: Fargetta in regia. Perché c'è Fargetta in regia? Perché c'è Albertino al microfono che sono io? Perché c'è il DJ Time Again, anche questo weekend dalle magiche frequenze di M2O, dalle 2 alle 3 la domenica pomeriggio, poi in replica e ancora in replica su Radio DJ, DJ Time con un sacco di musica degli anni 90-2000, qualche novità e poi una bella storia. E naturalmente ci raggiungeranno Preziose Molella, perché ci raggiungeranno Preziose Molella, vero?
1: Certo che sì.
0: Ma quando ci raggiungeranno Preziose Molella?
1: Tra poco.
0: 5 cose che non sapete su Prezioso.
1: No,
0: cosa?
1: Io non lo so.
0: Chi?
1: Non so cosa non
0: che
1: si
0: cosa
1: sa.
0: Cosa non sai?
1: Non so che cosa non si sa di Prezioso.
0: Ma io non ho detto niente di Prezioso.
1: Ha detto, adesso l'hai detto.
0: Ma io?
1: Sì.
0: Non ero io. Guarda che ti stai sbagliando.
1: Ma probabilmente sì.
0: Ok, allora possiamo cominciare o dobbiamo litigare?
1: No, cominciamo.
0: Oggi è il 27, eh?
1: Sì.
0: Quindi?
1: Cominciamo.
2: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
5: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online. It's DJ.

0: DJ Time.
1: Oh, che bell'inizio! Oggi cominciamo con quattro canzoni. Ok, questo lo facciamo sempre, ma che tipo di canzoni? Qui siamo sulla house veramente pettinatissima.

belle, diciamo, dance di quel periodo. Anche questa recentemente è stata rifatta, ma a noi piace moltissimo l'originale. Anno 2001, Silicon Soul, era Right On. Dal 1992, e non dite no, ma questa è nuova. No, questa è l'originale, è del 92. The Nightcrawlers con Push the Feeling On.

0: 98 in replica. Abbiamo ascoltato tre canzoni, It's Been a Long Time, poi Right On e Silicon Soul, Nightcrawlers con Push the Feeling On e Santos e Sabino con Lara Ri. Lara dove? Lì, Ri. Dov'è Prezioso?
1: Qui.
0: Ah, c'è, già, è già in linea?
2: Sì, sì, è in linea.
3: Bella John, dove stai a Copenaghen? Dove stai, Gio?
1: No, oggi a Stoccolma.
0: Stai a Stoccolma, Gio?
1: Eh sì.
0: Come mai frequenti così spesso i paesi del nord Europa?
1: Così vado lì a suonare.
0: Suonare cassa, cassa? Suoni cassa di brutto?
1: Sì, cassa.
0: Bello, bello, sono contento. Questi tuoi viaggi che io seguo dal tuo social... Mi dà l'impressione che ti diverti, no?
1: Sì, sì, mi diverto molto. Mi divertivo più con voi, però mi diverto.
0: Ma noi torneremo insieme presto, perché me lo stanno chiedendo in molti. Ma quando fate di nuovo il DJ Time, tutti insieme? Quest'anno abbiamo dato uno stop, eh? Do delle spiegazioni? Vuoi darle tu, Giorgio?
1: No, no, dalle tu, dalle tu.
0: Allora, prima di tutto il forum era occupato perché c'erano le Olimpiadi invernali, quindi non si poteva accedere. Poi abbiamo deciso di fare una pausa estiva, ma l'anno prossimo... A febbraio, nel 2027, Mario mi ha detto che ci porta di nuovo al forum a fare DJ Time. Lo sapevi?
1: No, lo so adesso.
0: Lo sai adesso?
2: Ragazzi, state tranquilli, andiamo tutti al forum a febbraio.
0: Sì. Per me è una bugia, però io voglio crederci.
2: No, no, è vero, è vero, è vero.
0: Vabbè.
2: Giorgio, lo sai che è vero, giusto?
1: Sì, sì, è vero, è vero.
0: Che cosa sentiamo oggi, John, nel disco Prezioso?
1: Allora, come base ho usato Another, Talk to You, sopra Kungs, RG, Blowdown Gang, Calvin Harris, Corona e Eurythmics.
0: Bene, sentiamo.

0: era il disco prezioso di questa settimana, non dell'altra settimana. Perché quello dell'altra settimana l'abbiamo ascoltato l'altra settimana.
1: Va bene.
0: No, giusto per... secondo me è importante chiarire,
1: no, sì,
0: precisare. No, no, e vai. Quello della prossima settimana lo sentiremo.
1: La prossima settimana.
0: Bravi, tre punti per Fagge. Tre canzoni nuove, le vuoi?
1: Tre canzoni nuove.
0: La prima si intitola Michiko, DJ Goya.

0: Era la prima delle tre canzoni nuove. Cos'era?
1: La prima delle tre canzoni nuove.
0: No, era giusto per capire se mi ascolti quando parlo.
1: Ma certo, ti ho di fronte.
0: Oh no, ho capito, magari non lo so, chi sei in cuffia, hai un'altra radio, che ne so io.
1: Ah no.
0: Michiko, DJ Goya.
2: Oh, it all started like this.
0: È tornata alla musica dance anche Madonna, e questo ci fa molto piacere. Questo è il remix di Peggy Gou della sua I Feel So Free.

0: It all started like this.
1: Madonna non è nuova, ci ha fatto ballare sempre dai suoi albori, no? Dagli anni 80, io ricordo, non so, Holiday, Into the Groove. È sempre stata vicina alla musica dance e questo è un po' un ritorno alla musica ballabile. Il remix che abbiamo sentito era di Peggy Gou, era I Feel So Free, Madonna. E per chiudere la prima mezz'ora del DJ Time, un'altra novità. Ben Kim and Adore con Reload the Renegade Master. D4 Damager, power to the people, back once again will the Renegade Master. D4 Damager, the ill behavior, back once again will the Renegade Master. D4 Damager, power to the people, back once again will the Renegade Master. D4

0: L'abbiamo sentito mille volte, l'hanno usato questa volta nel 2026 anche Ben Kim, produttore italiano, insieme a Adore con Reload the Renegade Master. Ti hai capito?
1: Sì, sì, tutto.
0: Ho detto bene.
1: Tutto.
0: Allora facciamo una pausa, poi torneremo con la seconda parte del DJ Time.
2: La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
3: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
7: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
8: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
9: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
10: Ma che cosa ci fai tu con un'oltra cattolica?
11: L'amo che tu ci credo.
9: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
12: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
9: L'energia contagiosa di Locke Alamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
13: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
17: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
18: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
19: Welcome to DJ Time.

0: Alliance Ethnic, siamo a metà degli anni 90. Io quando sento gli Alliance Ethnic, in particolare questa canzone, penso sempre all'articolo 31, a Tranky Funky, quel mondo lì, insomma il rap con queste basi un po' funk, la parte cantata da una donna, è un po' quel mondo là di Axe e Jed di quel periodo. Era Respect, questa canzone del 1995 dall'archivio del DJ Time, che adesso ritorna. Siamo ritornati insieme, io sono Albertino. Ciao, sono Albertino.
1: Ti ho riconosciuto.
0: Alba is on the ma,
1: Sì, sì, sei tu.
0: Ma
1: sei
0: Mario?
1: Tu. Davanti a te, eccomi qua. Senti, ma una domanda.
0: Prego.
1: Che storia vuoi raccontare adesso?
0: Come?
1: Che storia vuoi raccontare?
0: Innanzitutto, come fai a sapere che sto per raccontare una storia?
1: È perché questo è il momento dove di solito tu racconti la storia.
0: Hai ragione. Vuoi sapere che storia racconterò oggi?
2: Sì. Check this out. DJ
0: Time Story. Oggi raccontiamo la storia di We Found Love di Rihanna featuring Calvin Harris. Nel 2000

Calvin Harris, che nel 2011 aveva già prodotto due album di grande successo in Inghilterra, I Create Disco e Ready for the Weekend. La consacrazione per il produttore scozzese arriva alla fine del 2012, quando pubblica 18 Months, l'album dei record. Tutti i singoli estratti dall'album, infatti, entrano in classifica e diventano successi internazionali. Tra questi ce n'è uno presente anche in un album di un anno prima. Non è un errore o una leggerezza, ma una canzone cantata da Rihanna e inserita nel suo album Talk the Talk. We Found Love. Presentata in anteprima il 22 settembre 2011, We Found Love non doveva neppure essere interpretata dalla cantante originaria di Barbados e scoperta da Jay-Z. Prima Leona Lewis, poi Nicole Scherzinger hanno dovuto rinunciare all'opportunità, finita poi nelle mani di Rihanna, che, impressionata dal suono di Calvin Harris, ascoltato durante un DJ set in Australia, ha accettato la sfida. Grazie alla produzione del genio di Dumfries e al talento vocale di Rihanna, We Found Love diventa un successo mondiale. Negli Stati Uniti è stato il singolo con più settimane al numero uno della prestigiosa classifica Billboard Hot 100 del 2011. Ben due mesi, a novembre e dicembre. In Inghilterra, le settimane in testa alla classifica dei singoli più venduti sono sei e nel resto del mondo raggiunge la vetta in quasi 30 paesi. Accompagnato da un video musicale ambiguo nel quale i due protagonisti vivono una relazione tossica tra droga e violenza, secondo Billboard, We Found Love è il 29esimo singolo di maggior successo di tutti i tempi negli Stati Uniti. Una canzone molto importante per Calvin Harris, che l'ha definita un trampolino di lancio per la sua carriera da produttore. Dopo We Found Love, ha detto, molti artisti hanno desiderato collaborare con me e questa è la cosa migliore che mi potesse succedere. Ed eccola, We Found Love, cantata da Rihanna, prodotto da Calvin Harris nel DJ Time.

0: Bene, spero vi sia piaciuta la storia di We Found Love, prodotta da Calvin Harris, cantata da Rihanna. Tra l'altro Rihanna è un bel po' di tempo che non produce musica, adesso si è dedicata alla sua attività commerciale, a una sua linea di intimo. Tra l'altro mi pare che Fargetta veste le mutande di Rihanna proprio in questo momento mentre stiamo...
1: Mi sono arrivate l'altro giorno.
0: Ah, non le hai ancora provate?
1: Non le ho ancora provate.
0: Chissà se Molella le ha provate.
1: Non lo so.
2: Non le ho provate, però penso che...
0: Dovrebbero andare bene.
2: Andare bene a
0: ok, po', perché io le ho prese per tutti, ho detto magari... No, perché visto che dobbiamo fare la data al forum l'anno prossimo, nel 2027...
1: Sì.
0: È importante.
2: Siamo sicuri?
0: Dobbiamo fare la valigia, quindi le mutande sono la prima cosa, l'intimo non è la prima cosa che uno mette nella valigia.
1: Esatto.
2: Rosso a Capodanno, io mi ricordo di quello.
0: Ma non sarà Capodanno, credo che sarà febbraio, credo, adesso non è confermato, però mi hanno detto così.
2: Sì?
0: Sì, mi hanno detto così. Sì.
2: Ah, girano voci, diciamo.
0: Bravo. Girano voci che il DJ Time tornerà dopo una pausa. Quanto è durato? Un anno di più?
2: Di più di un anno forse.
0: Al forum a febbraio 2027. Però sono voci di corridoio.
2: Sì. Girano voci.
0: Girano voci. Poi mi informo e vi faccio sapere.
1: Comunque sulle mutande l'importante è che ognuno di noi metta il suo nome.
0: Certo.
1: Sulla mutanda.
0: Sì, sì. Anche l'iniziale,
1: Anche
0: più discreto.
1: Sì.
0: Va bene, allora Molly, come sempre, anche questa settimana nel DJ Time c'è attesa per il tuo Mega Mix. Che cosa sentiamo?
2: Allora, oggi tutte versioni originali, si parte con Chase, Obsession, Gala, Leatherboy Tribe, Jealousy di Martin Solveig, Alex Gaudino insieme a Crystal Waters con Destination Calabria, Let Derby House di Deschi e a chiudere Paradisio con Bailando Bailando, una delle tue canzoni preferite, giusto?
0: Fantastico, me la canto tutta. Allora sentiamolo, il Mega Mix di questa settimana by DJ Molella.
2: Ciao.

0: A me non piace sta canzone.
1: Come no? L'hai cantata fino adesso.
0: Io?
1: Sì.
0: Ma guarda che ti sbagli, non ero io.
1: No, eri tu.
0: Io? Ma tu m'hai mai sentito cantare sta canzone? Voglio, guarda, cioè, se hai una prova, hai una prova registrata.
1: Purtroppo ho una prova, Alberto. Se vuoi te la faccio sentire.
0: Non ero io.
1: No, te la faccio sentire.
2: Oh, bailando, amigos, adios. Adios, silenzio loco.
0: Ma adesso, amici ascoltatori del DJ Time, amici della cassettina, siamo nel 1995.

0: Ma in quel periodo là nel DJ Time suonava un sacco di musica veloce. Mi fa abbastanza sorridere vedere che adesso è tornato un po' questo BPM veloce, no? E insomma, intendevo dire che non c'è nulla di nuovo da inventare, ecco, soprattutto senza polemica, Polemica?
1: No.
0: Ero polemico?
1: No.
0: Un po' sì. Anche questo è un BPM piuttosto veloce. È Dancing with an Angel di W.

È il suono del DJ Time tutti i weekend, sabato e domenica. M2O in replica poi su Radio DJ. Se non vi basta, scaricate le nostre app o andate sui nostri siti, troverete la puntata in reload. Rimaniamo con BPM piuttosto dal ritmo sostenuto. Dal 1992, Game Boys con Tetris.

0: era Tetris evidentemente ispirata al gioco Game Boy di quel periodo là, insomma, giusto Mario?
1: Giustissimo.
0: Tu giocavi ai videogiochi?
1: Ogni tanto sì.
0: Beh, questo è famoso come musichetta, poi è particolarmente riconoscibile. Allora, qui non c'è niente da ridere, perché adesso c'è l'ultimo brano.

0: Beh, direi piuttosto originale l'idea di mettere a tempo una risata. Ci ha pensato Josh Wings, era Wings, con la sua Don't Laugh a chiudere il DJ Time di questa settimana. Beh, abbiamo spaziato veramente in tanti mondi della musica dance, ma è quello che abbiamo sempre fatto. Non ci siamo mai posti barriere, siamo andati a sentire la house dei primi tempi, It's Been a Long Time, la musica con la cassa veloce insieme a Paul Elstak, il funk rap francese, la dance italiana, un po' di tutto, ma è un po' quello che abbiamo sempre fatto col DJ Time, vero Mario?
1: Verissimo, tutto vero.
0: Ero troppo serio, quindi ho deciso di andarmene.
1: No, perché abbiamo finito.
0: Abbiamo finito?
1: Sì, sì, sì.
0: Ma torneremo. Insieme a me e Fargetta ci saranno come sempre Preziose Molella e noi saremo qui il prossimo weekend per un'altra puntata del DJ Time. E voi? Nessuna risposta?
1: Ma tutti?
0: Hanno detto tutti,
1: tutti
0: sì.
1: Hanno detto sì.
0: Okay, sì, sì, sì. Okay. It's DJ Time!
2: Ciao a tutti!
3: Peace.
4: Arrivederci.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Ho montato la mensola da solo.
10: Quale mensola?
9: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
10: Era la mensola in salotto!
9: Era?
11: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
12: Aggiungi un tanto di gusto in più.
13: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
12: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
13: Waterstick, dall'Angelica.
14: Jerry Calà per Seat prima.
15: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
14: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
15: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
14: Sì, Jerry.
15: Doppia libidine!
14: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
15: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
14: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
15: Libidine coi fiocchi!

0: Buona domenica sera, sei su M2O, 1212. E queste sono le informazioni di base, i fondamentali. Ogni weekend 19-21 su M2O facciamo un po' di 1212. Ciao a tutti da Wad. 1212 poi vive in settimana anche su tutte le piattaforme possibili e immaginabili, tipo YouTube o Spotify, con il podcast che si chiama Exclusive. Cercalo, è bello. Si scrive con 3X, Exclusive.
1: M2O. Brand new shit, motherfucker.
2: One, two.
3: Everything brand new.
4: Cosa sogni senza me?

Goya. Come in un quadro di Goya, molto citato Goya nel rap italiano. Tolgo il molto citato, diciamo più volte citato. Quei pinguini tattici nucleari, ospiti di Fabri Fibra per la Deluxe dell'album Mentre Los Angeles Brucia. Fabri Fibra che intanto è uscito con un altro singolo assieme a Emma. Fibra che per noi è tantissimo, è tutto, anche per quello che ha fatto durante il party di 1212 lo scorso 7 giugno da solo con Neffa. È stato epico, ci sono diversi video che lo raccontano, trovate tutto sui social di M2O. Number 1, Fabri Fibra. M2O. 1212

Anche se poi nel caso dei fratelli Savino è anche un po' più la provincia di Bari. Saluto i fratelli Savino che ho anche incontrato un annetto fa. Molto interessante sempre quando il dialetto viene utilizzato come cifra stilistica. Negli ultimi anni ovviamente Geoliera ha insegnato all'Italia che si può fare il rap anche mainstream utilizzando il proprio dialetto. Col napoletano giochi facile, però anche il barese si presta bene.

0: A-G-G-Y. È ipnotico questo spelling del suo nome, poi A-G-G-Y. Iggy Azalea. 1, 2, 1, 2, M-A-2-O.
1: This is for you. Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Galleriedeitalia.com.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Eh? Ho montato la mensola da solo.
2: Quale mensola?
1: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
2: Era la mensola in salotto!
1: Era?
3: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
4: E tu, come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
5: Castellammare Art Music Week e Unlocked Music Festival presentano Marco Carola, Ilario Alicante, Frank Storm, tre artisti internazionali, una location mozzafiato. Sabato 25 luglio dalle 18, Porto Nuovo di Castellammare del Golfo. Biglietti disponibili su Ticket SMS.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Jerry Calà per Seat prima.
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Libidine coi fiocchi!

Madame Marra. Adesso lo diciamo spesso con gli artisti che vengono a trovarci nel nostro podcast, ma è il caso di dirlo anche agli ascoltatori di M2O. Spesso giochiamo a sognare, fantastichiamo su quelli che sono i possibili joint album che spaccherebbero tantissimo, cioè album di coppia fatti da coppie di artisti, e un album Madame Marrakesh assieme sarebbe leggendario. Volevo capire.

Che classe. Questo era un pezzo dei Toto, che però in questo caso diventa un'altra storia nelle mani di Faith Evans, per esempio, Eric Bennett, Georgie Porgy.

facciamolo. Facciamolo, deve aver detto Fate Evans quando magari Eric Bennett, non conosciamo bene la storia dietro questa canzone, magari le ha chiesto di rifare questo classico che poi è diventato particolarmente R&B, perché Fate Evans in quel periodo, siamo negli anni 90, 1999, periodo post Notorious B.I.G., parentesi per chi non lo sapesse, Fate Evans è stata la moglie di Notorious B.I.G., al centro anche del beef con Tupac, storia di gossip che poi però diventò anche un elemento che servì ad alimentare la grande sfida tra West Coast e East Coast. Tutto ciò per dire che Fate Evans musicalmente aveva un valore fortissimo e questa canzone lo dimostra. M2 Old di oggi, Georgie Porgy.

0: con Jake La Furia. Beba la trovate nella lista dei vari ospiti che ultimamente, nell'ultimo mese, sono passati di qui, dall'M2O Studio per Exclusive, che è il nostro podcast. Abbiamo parlato parecchio anche dell'industria fortemente maschile o maschilista, secondo Beba, contenuto che tra l'altro è diventato anche molto virale. Temi bollenti, Exclusive, si scrive con 3X, cercalo su YouTube, Spotify o dove vuoi.
1: This is for you. M2O. La musica del mondo.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
4: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
5: Grandi Scuole!
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Ho montato la mensola da solo.
9: Quale mensola?
8: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
9: La mensola in salotto!
8: Era?
10: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
11: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
12: Arredissima.
13: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
15: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
16: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
17: Let me tell you what's about to take place. 1, 2, 1, 2. Turn me up.

0: DJ Station.
1: High end, so high end, so high end.

Out in Here, canzone che è stata ripresa in un certo senso, comunque che ha una fortissima citazione in uno degli ultimi pezzi di Nelly Choppa. Nelly che ovviamente è un simbolo della musica dei primi 2000, della Y2K Music, sia da un punto di vista musicale ma anche estetico, e non soltanto per motivi di cerotto sullo zigomo, ma anche per esempio per la fascia da tennis utilizzata come accessorio estetico e non per motivi di sudore.

Pink spinge come il libanese. Sbarca lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast. Cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente. Lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

personaggio molto molto curioso, Biz Markie, considerato iconico soprattutto nel periodo della Golden Age dell'hip hop. Scomparso nel 2021, Biz Markie aveva anche una sorta di titolo, ok, che era Clown Prince of Hip Hop, cioè il principe clown dell'hip hop, per via del suo atteggiamento comunque sempre felice, simpatico, happy, just a friend su M2O. Anche lei è abbastanza happy e simpatica, Cardi B.

Napoli What's Up. È stato il weekend celebrativo della carriera immensa, non tanto da un punto di vista storico, di anni, ma di intensità. 3 sold out a Napoli dopo i vari concerti negli stadi italiani, compreso San Siro a Milano. 3 sold out allo stadio Diego Armando Maradona per Geolier questo weekend.

0: alla maniera di Starship di Nicki Minaj. Anna è da sempre super fan di Nicki Minaj. Si chiamerà Million Dollar Baby, l'album in uscita di Anna, e tra l'altro si capisce che è un album potente, non soltanto da questo singolo che lo anticipa, ma anche per esempio da alcuni dettagli, tipo il fotografo americano di Los Angeles scelto per le copertine, Jacob Webster, che è uno che ha lavorato con i più grandi e i nomi più importanti d'America, tipo Doja Cat, SZA, Kylie Jenner, Zendaya. È lui che ha scattato le foto ad Anna per la copertina dell'album e anche di questo singolo, Anna su M2O.
1: One, two, one, two.
2: M2O.
3: Yeah.

assieme già nel 2015, però erano già belli potenti all'epoca, 11 anni fa, Bad Blood. Talmente potenti che nelle ultime settimane si è parlato di una parola che è parasocial, che c'entra molto con Taylor Swift, che è quella sensazione che alcuni fan hanno nei confronti delle celebrities o degli artisti famosi, di sentirli quasi come amici, ok? Questo è parasocial.

0: molto esplicito in questa canzone Drake, stranamente arrabbiato perché l'ultimo album, gli ultimi tre album usciti nello stesso weekend di Drake sono soprattutto morbidi, a tratti romantici, però in questo Genius Shut the Fuck Up è abbastanza arrabbiato.
1: This is for you. Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
6: Ma che cosa ci fai tu con un'ultracattolica?
7: L'amo che tu ci credo mai.
5: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
8: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
5: L'energia contagiosa di Locke Alamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mypegaso.it e scopri l'offerta. Yeah. One, two, one, two. Every day. One, two, one, two.

0: me pure.
1: Se c'è qualcosa che non va tu esprimiti, infatti sei uno dei miei desideri. Sto cercando soltanto di avere dei brividi, ma non è easy, siamo già freddi. Sti diamanti sono solo vizi e sopprimono tutti i cattivi pensieri. Forse ho trovato la mia miniera, è il modo di farla la mia

0: Arion, dall'ultimo di Vegas Jones, con all'interno anche Amy Schilla, ma anche Jake La Furia, si chiama Chic Nisello 2, è stato nostro ospite questa settimana in exclusive Vegas Jones. 1-2-1-2
1: exclusive. No, mi fa strano sentirti dire il nome di Sfera, sai, perché internet non dimentica.
2: No, non dimentica.
1: Cioè, tu sei contento del successo di Sfera e Basta?
2: Sì, sono, lo rispetto tantissimo, assolutamente. Non ho mai detto il contrario.
1: No, perché? No, mi fa ridere, perché cioè, sembra che non ci conosciamo. Ci sono delle live che noi abbiamo fatto tempo fa.
2: Certo, me lo ricordo.
1: Tempo di Pop TV.
2: Assolutamente.
1: In cui ovviamente c'era questa rivalità iniziale tra,
2: sì,
1: di voi.
2: Vabbè, certo, si parlano di ragazzi di 21 anni, la vera storia, poi noi la conosciamo sicuramente. Se ci deve essere un confronto, io preferisco farlo faccia a faccia, capito? Non vado di nuovo, come diceva Tedu, a incappare nel fatto che il secondino porti informazioni sbagliate, capito?
1: Non vi siete mai sentiti?
2: Ti ripeto, se non abbiamo mai avuto modo di fare un confronto su questa cosa.
0: One, two, one, two. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine.

Hey! The Notorious B.I.G. Pezzone, uno magari dei meno famosi, o comunque tra i pezzi famosi di Notorious B.I.G., uno dei meno famosi tra i più famosi. Notorious che è tra i famosi che furono lanciati da Clive Davis, di cui si è parlato purtroppo tanto questa settimana perché è scomparso, aveva superato 90 anni. Aretha Franklin lo considerò il più grande discografico di tutti i tempi, Clive Davis, che ebbe modo di spingere anche Notorious B.I.G.

0: Macarena.
1: Ai. Ehi, Macarena, Macarena, what's up? Buona domenica sera, ladies and gentlemen. C'è Taiga, c'è 1212 su M2O.

0: Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
1: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
2: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Ho montato la mensola da solo.
5: Quale mensola?
4: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
5: Era la mensola in salotto!
4: Era?
6: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: Jerry Calà per Seat prima.
9: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Libidine coi fiocchi!
10: Check. Hey, one, two. Tell me the pictures a little bit more.
11: One, two.

non c'è niente di questa canzone che non sia stata presa, riutilizzata, citata a partire da quel 1988 sino ad oggi, ancora oggi. I wanna rock right now. Senti quello, senti anche i vari sample utilizzati da Rob Bass, DJ Easy Rock. Poi tra i credits a questo pezzo c'era anche James Brown. Classico. Go! The Chemical Brothers, Q-Tip.

Ovviamente Live Your Life, ovviamente Rihanna con T.I., ma altrettanto ovviamente Dragostea Dintei, che fu una canzone simbolo di un periodo in cui la musica dance europea erano moldavi, gli Ozone, Dragostea Dintei, conquistò anche l'America e quindi anche T.I. e Rihanna. 1-2-1-2, ladies and gentlemen. Non so se avete visto il video di Beyoncé in settimana che lavava e pettinava i capelli di Jay-Z, che ha avuto per molti anni i dreadlocks, e ha detto: l'ho fatto per dimostrare a mia figlia che i suoi capelli saranno belli tipo i suoi.

0: album che sta in un certo senso facendo da colonna sonora a questi mondiali, guidato ovviamente da Die Die di Shakira con Burna Boy. Future l'ha anche cantata in uno degli show inaugurali di questi mondiali che sono ancora in corso. È l'ultima canzone di 1212 di oggi. Appuntamento al prossimo weekend qui su M2O, dalle 19 alle 21 il sabato e la domenica, e poi in settimana una nuova puntata di 1212 Exclusive, il nostro podcast con il meglio del rap italiano, le star di oggi o anche le future stars, le star che poi lo diventeranno. Cerca Exclusive su tutte le piattaforme. E intanto, ciao da Wad.
1: 1212 M2O. This is for you.
2: M2O Cinema.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: M2O Cinema.
7: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O, con Ilario.
1: M2O Chart,
0: il sabato alle 21, solo su M2O.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Eh? Ho montato la mensola da solo.
2: Quale mensola?
1: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
2: Era la mensola in salotto!
1: Era?
3: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: Questa è la Hot Summer di M2O.

0: Hot Summer.
1: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni, mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
4: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
5: Ho montato la mensola da solo.
6: Quale mensola?
5: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
6: Era la mensola in salotto!
5: Era?
7: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
8: Aggiungi un tanto di gusto in più.
9: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
8: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
9: Waterstick, dall'Angelica.
4: M2O. Questa è la Hot Summer di M2O. Hot Summer. Hot Summer. Ready or not.

0: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
1: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
2: M2O Hot Summer.
3: Hot Summer.
2: La playlist dell'estate di M2O.
4: 2000

0: aiuto, scappiamo. Oggi Walter ce l'ha stupidera.
1: Quella ce l'ho sempre.
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
4: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
5: Anche su un mezzo non tuo?
4: Sì.
5: E offre anche tutela legale.
4: Mi fai parlare?
5: E assistenza sanitaria e a casa.
4: Esatto, Moby, perché ACI
5: è il club sempre vicino a te.
4: Almeno la chiusura posso dirla io?
5: Ok, socia.
4: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
2: Questa è la Hot Summer di M2O.

0: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Castellammare Art Music Week e Unlocked Music Festival presentano Marco Carola, Ilario Alicante, Frank Storm, tre artisti internazionali, una location mozzafiato. Sabato 25 luglio dalle 18, Porto Nuovo di Castellammare del Golfo. Biglietti disponibili su Ticket SMS.
2: M2O Hot Summer. Hot Summer. L'estate su M2O suona così.
3: Hot Summer.

Short regia su M2O. Se non vi basta, scaricate l'app di M2O. Se non vi basta, andate sul nostro sito, lì troverete la puntata in reload e la playlist aggiornatissima. Oggi è venerdì 26 oppure domenica 28, a secondo che se state ascoltando la diretta o la replica della domenica. E abbiamo anche questo weekend un sacco di musica nuova da farvi sentire. Per esempio, la prima novità in apertura è di Jazzy e Chris Lorenzo,

0: meglio della musica da club tutti i weekend su M2O dalle 11 a mezzanotte il venerdì e la domenica sera con Albertino al microfono, Shorty in regia. Questo era l'ultimo brano della prima parte di questa prima mezz'ora, Faster Horses con The Only Girl. Noi ci sentiamo tra pochissimo.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
4: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
5: Ma che cosa ci fai tu con un'ultracattolica?
6: L'amo che tu ci credo a me.
4: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
7: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
4: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.

ritorna Dance Revolution M2O alla radio venerdì 26, la data domenica 28 in replica 11:30, una seconda parte ancora ricca di novità, Cutie High, El Mukuka con Unblessed, Darko di Vinrus con Saying Hey, Bonafik e Juve, Profil sono le prossime.

Phil, per continuare Alex Silvestris e Funky Investigation con Elettrica Salsa 2026, l'originale era di Off, che è stato uno dei nickname del DJ Sven Vatt. Ofaya, I'm Out, e ancora Volcoder con My

0: con Phil, poi Sama con Sweat e per chiudere AN21 Pretty Output con Run.
1: You want dance revolution?
2: Dance revolution.

for a language.

0: Run di AN21 e Pretty Output, ma soprattutto era l'ultimo brano di questa puntata di Dance Revolution. Grazie a tutti per averci seguito, come sempre tra pochissimo avrete un'altra ora di Dance Revolution totalmente mixata e poi guest mix alla 1, Frankie Risardo alle 2, Jamie Jones alle 3, Circo Loco. Se invece ascoltate la puntata di domenica su M2O arriva Mo Black tra pochissimo, poi Defected e alle 2 Glitterbox. Grazie a Shorty, grazie a tutti voi per averci seguito.
1: Ciao!
0: Spero vi sia piaciuta questa puntata di Dance Revolution. Vi aspettiamo il prossimo weekend, venerdì e domenica, 11 mezzanotte, M2O. Da Albertino, ciao!
2: Dance Revolution.
3: Electronic music.
4: You're listening to Dance With Us.
5: Best DJs.
6: Dance With Us.
7: Be a part of the musical transformation.
8: With us.
9: Moving to the sound.
10: Please welcome
11: tonight, Mo Black.

the best club in the world. Now, superstar DJ, more black.

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: You're listening to Dance With Us.
1: Be a part of the musical transformation.

0: listening to Dance With Us with More Black. Stay tuned. Next artist performing. Defected Radio Show. Stay with us.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: M2O. Best electronic music.
4: Electronic music.
0: You're listening to Dance With Us.
4: Best DJs.
5: Dance With Us.
6: Be a part of the musical transformation.
5: Dance with us.
7: Move into the sound.
6: Please welcome.
0: Tonight.

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
8: You're listening to Dance With Us.
1: Dance With Us. Be a part of the musical transfer.

0: You were listening to Dance With Us with Defected Radio Show. Next artist performing, Glitterbox Radio Show. Stay with us.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Anche su un mezzo non tuo?
3: Sì.
4: E offre anche tutela legale.
3: Mi fai parlare?
4: E assistenza sanitaria e a casa.
3: Esatto, Moby, perché ACI
4: è il club sempre vicino a te.
3: Almeno la chiusura posso dirla io?
4: Ok, socia.
3: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
0: M2O.
5: That's electronic music.
6: Electronic music.
0: You're listening to Dance With Us.
6: Fast DJs.
7: Dance With Us.
8: Be a part of the musical transformation.
7: Dance With Us.
9: Move into the sound.
8: Please welcome.
0: Tonight, Glitterbox Radio Show.